0: hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AES Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: Spot. Spot.
0: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AES Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Spot. Spot.
0: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AES Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AES Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: Spot.
2: Sono le 2:03.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music, solo su Radio Punto, la radio della

0: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.
1: Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza. Le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot. Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza. Le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot.
0: Sono le 3:05.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

della pennichella pomeridiana. Non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace. Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi. Tieni gli occhi aperti

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Qui. Semplicemente

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

in Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica. Musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

0: spot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot. Spot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
3: Sono le 6 e 5 minuti.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Rapunto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaife. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascolta CineFM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto.

0: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Spot. Spot.
0: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Spot.
2: Sono 7 e 5 minuti.
3: Buongiorno Alto Milanese. Tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebi Meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nel corso di mercoledì il nord Italia vedrà l'apice di questa ondata di calore con punte massime fino a 38-30 gradi in Valpadana, per via di venti secchi da nord-ovest che porteranno comunque tassi di umidità abbastanza contenuti. Molto caldo anche al centro, fino a 36-37 gradi, specie in Toscana e in Sardegna. Qualche grado in meno al sud, ma staremo comunque sopra i 30-32 gradi. Poco da segnalare dal punto di vista meteo, tempo ben soleggiato, eccetto per delle velature delle nubi alte in transito al nord. Più compatte le estese al nord-est. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nel corso di mercoledì il nord Italia vedrà l'apice di questa ondata di calore con punte massime fino a 38-39 gradi in Valpadana per via di venti secchi da nord-ovest che porteranno comunque tassi di umidità abbastanza contenuti. Molto caldo anche al centro, fino a 36-37 gradi specie in Toscana e in Sardegna. Qualche grado in meno al sud, ma staremo comunque sopra i 30-32 gradi. Poco da segnalare dal punto di vista meteo, tempo ben soleggiato, eccetto per delle velature delle nubi alte in transito al nord, più compatte le estese al nord-est. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: finita. Di certo ricorderete questo film, ricco di elementi di fantasia, ma forse non sapete che nella scena in cui tutto il popolo di Fantasia si riunisce alla Torre d'Avorio, il regista si è divertito ad inserire tra i personaggi anche i già conosciuti E.T., Yoda e persino Topolino.
1: Ogni canzone è un viaggio, ogni suono un fiume. Radio Punto Classic.
2: I am your automatic lover. Automatic lover. I am your automatic lover.

0: latte e croissant e il buon risveglio della tua radio. Buongiorno Aldo Milanese.
1: Due minuti.
2: Estate.
1: Un libro.
3: Partire sembra sempre la risposta. Costruirsi altrove, reinventarsi, tenere il passato a distanza di fuso orario. Ma poi arriva un momento, un ritorno, una festa, un profilo sui social, in cui tutto quello che avevamo lasciato è ancora lì, ad aspettarci, esattamente dove l'avevamo lasciato. Io sono Gianluca Melilli, benvenuti. Con Due Minuti un Libro oggi entriamo in un romanzo generazionale che racconta cosa resta di noi quando smettiamo di muoverci. E se anche tu scrivi romanzi in cui le relazioni contano più delle trame, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti giusti per far arrivare il tuo libro ai lettori che aspettano di leggerlo. Oggi tocca a Gabriella Dall'Ago con Giorni Futuri. La fine di un'amicizia può far tremare il mondo anche più della fine di un amore. Almeno per Irene e Ottavia è andata così. La loro è sempre stata una simbiosi giocata sugli opposti. Una al liceo si nascondeva, l'altra era la più popolare. Una è cresciuta con una madre molto ingombrante, l'altra con una madre molto assente. A una piaceva Pietro, ma a Pietro piaceva l'altra. Perché adesso non si parlano più? Con una scrittura contemporanea e letteraria, l'autrice ci trascina tra i nondetti e i giochi di specchi di un'amicizia tra due millennial a partire da una domanda. Provare a tenere in vita un rapporto finito è un gesto di speranza o di paura? Di Gabriella Dall'Ago, Giorni Futuri, edizione Einaudi.
4: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona e

0: Radio Punto.
1: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: spot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot. Spot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
2: Sono le 8:03.
3: Buongiorno dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Le forze del Comando Centrale degli Stati Uniti hanno annunciato di aver iniziato a sferrare una serie di potenti attacchi contro l'Iran in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Per Teheran si è trattato di una violazione del memorandum di intesa concordato e ha avvertito che ci saranno ritorsioni, ha fatto sapere il Ministero degli Esteri iraniano. Secondo Axios, gli attacchi americani sono stati per portata e potenza 4-5 volte superiori a quelli avvenuti 10 giorni prima. Trump sbarca ad Ankara per il vertice NATO, attacca ancora gli alleati e insiste contro Meloni. La NATO non ci ha deluso, Italia, Germania, Francia e anche la Gran Bretagna non ci hanno aiutato sull'Iran, dice, rilanciando anche sulla Groenlandia. Dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti. Poi l'affondo su Meloni. Una brava persona ma non c'è stata per noi. La premier arriva in ritardo alla cena, siede allo stesso lavoro di Trump e dei leader europei e a banchetto finito con i giornalisti chiude glacialmente la questione. Rapporti cordiali. Il summit si è aperto con accordi e commesse per 50 miliardi sulla difesa. Ora il bilaterale del tycoon con Zelensky. Mattarella intanto sarà a Parigi il 14 luglio su invito di Macron per la festa della Repubblica, il giorno prima nella capitale, vertice dei volenterosi con Meloni. Una serie di esplosioni ha scosso Kiev mentre la Russia continua la sua raffica di attacchi sulla capitale ucraina in concomitanza con il vertice della NATO in Turchia. Una prima forte esplosione è stata udita ancora prima che suonassero le sirene di allarme aereo della città, seguita da altre quattro. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha dichiarato che alcuni magazzini sono andati a fuoco per un attacco missilistico e con altro un edificio non residenziale era in fiamme. Il nemico sta attaccando la capitale con missili balistici, ha scritto Klitschko sui social media. È salito a 3.685 morti e 16.740 feriti il bilancio ufficiale del terremoto che ha colpito il Venezuela, secondo l'ultimo bollettino diffuso dal governo. Le persone trapte in salvo sono 6.462, mentre 17.907 risultano senza casa e 86.794 famiglie hanno ricevuto assistenza. I danni riguardano 856 edifici, di cui 190 crollati. Le autorità riferiscono inoltre di 1076 scosse di assestamento, 87 campi di accoglienza temporanei allestiti. Alle operazioni partecipano 4388 soccorritori internazionali, affiancati da oltre 57.000 tra militari e volontari. Nel cuore di Manhattan a New York cresce il timore che un grattacielo possa in qualche modo crollare parzialmente. Due colonne portanti si sono piegate, inoltre sono state rilevate diverse crepe e cedimenti dei soffitti, ha dichiarato il sindaco Zoran Mandani. Sono stati installati supporti temporanei per stabilizzare la struttura. Il complesso di 37 piani sulla 42esima strada a Madytown è stato transennato su un'ampia area, ispezionato da droni dei vigili del fuoco e monitorato con dispositivi in grado di rilevare spostamenti fino al centimetro. Un funzionario dei vigili del fuoco ha definito la situazione molto grave. Ai mondiali l'Argentina riesce a raddrizzare il match contro l'Egitto rimontando di 2 gol, vincendo per 3-2 e qualificandosi ai quarti. Gli egiziani sono andati sul 2-0 con Ibrahim e Zico, ma nel finale Romero e Messi, che aveva sbagliato il rigore del possibile 1-1, trovano il pareggio e Fernandez sigla la vittoria. La partita tra Svizzera e Colombia, vinta 4-3 dopo i rigori, finisce a reti inviolate. Terminano gli ottavi di finale, il gol decisivo dal dischetto è di Vargas. Jannik Sinner torna in semifinale a Wimbledon e continua la sua marcia da numero uno del mondo dopo aver battuto il tedesco Jean-Lennard Struff. A sfidarlo troverà Djokovic, che ai quarti ha avuto la meglio su Auger Alassime. È tutto, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.
4: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: weekend. Benvenuto weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Mto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su

0: Hot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot. Spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot.
3: Sono le 9 e 3 minuti.
4: Alta tensione in Medio Oriente, gli Stati Uniti hanno sferrato massiccio attacco contro l'Iran. In Ucraina, raffiche ed esplosioni ha scosso Kiev. In Venezuela si aggrava di ora in ora il bilancio del devastante terremoto e paura nel cuore di Manhattan, a New York. Un grattacielo di 37 piani sulla 42esima strada è a rischio crollo parziale. Tra poco, restate con noi.
5: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. contatta il numero 091 709 8311, invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
4: Buona giornata dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Alta tensione in Medio Oriente, gli Stati Uniti hanno sferrato un massiccio attacco contro l'Iran colpendo oltre 80 obiettivi nel paese. Secondo il comando centrale americano, l'azione è una risposta alle manovre di Teheran contro le navi nello stretto di Hormuz. Immediata la replica dell'Iran, che parla di grave violazione del memorandum d'intesa. Il ministro degli esteri Araghchi annuncia ritorsioni, mentre il capo negoziatore Ghalibaf avverte: l'era del bullismo è finita. Intanto la notte scorsa le sirene d'allarme sono scattate in Kuwait e Bahrain, dove i sistemi di difesa hanno intercettato droni e missili in volo. Ci spostiamo in Ucraina, dove una raffica di esplosioni ha scosso Kiev. La Russia ha colpito la capitale con missili balistici in concomitanza con il vertice della NATO in corso in Turchia. Il sindaco della città, Vitali Klitschko, ha confermato che diversi magazzini e un edificio non residenziale sono andati in fiamme. Cronaca, andiamo in Venezuela, dove si aggrava di ora in ora il bilancio del devastante terremoto. L'ultimo bollettino ufficiale parla di 3.685 morti e oltre 16.000 feriti. Sono quasi 18.000 le persone rimaste senza casa. La macchina dei soccorsi lavora senza sosta. Sul campo ci sono più di 4.000 soccorritori internazionali affiancati da 57.000 tra militari e volontari. Ed è paura nel cuore di Manhattan, a New York. Un grattacielo di 37 piani sulla 42esima strada è a rischio crollo parziale a causa del piegamento di due colonne portanti e di profondi cedimenti nei soffitti. Il sindaco Zoran Mandani ha fatto transennare un'ampia area di Midtown. I vigili del fuoco, che monitorano la struttura con droni e sensori millimetrici, definiscono una situazione molto grave. Tragedia a Comiso, nel Ragusano. Il 50enne Giovanni Iacono è morto in ospedale dopo essersi gettato dalla finestra della sua abitazione. Poco prima l'uomo, affetto da problemi psichici, aveva violentemente picchiato l'anziana madre di 80 anni e, credendola morta, ha compiuto il gesto estremo. La donna è ora ricoverata in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita, indaga la polizia. Lo sport: ai mondiali l'Argentina vola ai quarti di finale sotto di 2 gol contro l'Egitto. I biancocelesti rimontano e vincono 3-2 grazie alle reti di Romero. Messi è al gol decisivo di Fernandez. Avanza anche la Svizzera, che supera la Colombia ai calci di rigore dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari. E infine il tennis: Jannik Sinner è in semifinale a Wimbledon. Il numero uno del mondo ha battuto il tedesco Straff e ora si prepara la super sfida contro Novak Djokovic, che ha superato Auger Aliassime. Ed è tutto, le notizie tornano alla prossima edizione, restate con noi.
6: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
7: Almanacco del giorno.
4: Mercoledì 8 luglio, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la chiesa ricorda Sant'Adriano e noi andiamo a fare il nostro viaggio nel mondo della storia, del tempo. Arriviamo al 1851. Spedire una lettera diventa molto più semplice. Negli Stati Uniti entrano in circolazione i primi francobolli da 3 centesimi, una rivoluzione che rende il servizio postale accessibile a tutti, gettando le basi della comunicazione moderna. Nel 1978, una data storica per l'Italia, Sandro Pertini viene eletto presidente della Repubblica al 16° scrutinio. Con una maggioranza schiacciante diventerà uno dei presidenti più amati e vicini al popolo della storia repubblicana. Passiamo alle candeline da spegnere. Auguri a Christian Vieri, l'ex bomber di Inter, Juventus, Atletico Madrid e della Nazionale, uno degli attaccanti più prolifici e iconici del calcio italiano, compie oggi 53 anni. Kevin Bacon, il celebre versatile attore hollywoodiano, star di cult assoluti come Footloose, Mystic River e Apollo 13, festeggia oggi 68 anni. È tutto, buonissima giornata, buon proseguimento di ascolto, restate con noi.
7: Almanacco del giorno.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, auto in fila sulla 9 Milano-Chiasso tra Como, Montolimpino e Chiasso per lo svolgimento delle consuete operazioni doganali in direzione della Svizzera. Coda a tratti per traffico intenso sulla 8 Milano-Varese tra Busto Arsizio e Milano Nord verso Milano, proseguendo in questa direzione altre file tra Fiera Milano e Viale Certosa. Incolonnamenti per traffico intenso sul percorso urbano della 4 Milano-Venezia tra Monza e Cormano verso Torino e tra Cormano e Milano Est in direzione Venezia. Coda di 2 km sulla tangenziale nord di Milano per traffico intenso tra Monza, Sant'Alessandro e Lecco Monza in direzione della 8. Code a tratti sulla tangenziale ovest di Milano per traffico intenso tra Viale Certosa e Trezzano verso l'Autosole e tra gli svincoli per la Milano-Bologna e per la Serravalle in direzione della 8 dei Laghi. Altre file in entrata a Milano sulla 1 Milano-Bologna tra Melegnano e il bivio con la tangenziale ovest, sempre a causa del traffico intenso. 1 km di coda per lavori sulla 21 Torino-Piacenza Brescia tra Ponte Vico Robecco e Manerbio in direzione Brescia. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
3: Noi che giocavamo a calcio con le pigne.

0: infinito è un gesto di speranza o di paura? Di Gabriella Dallago, Giorni Futuri, edizione Einaudi.
1: Ciao a tutti, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui

0: E ancora una volta nelle vostre cucine a raccontare un po' di questa estate, non solo ai fornelli ma anche in piena freschezza, perché cerchiamo di fornire insieme al nostro maestro Fabio Zago, cuoco italiano, tante ricette utili per il nostro pubblico per vivere al meglio, anche per chi magari purtroppo rimane in città e non ha spazio per le ferie. Fabio, ben trovato!
1: Ciao a tutti e grazie per l'invito.
0: Perché insomma, Fabio, diciamolo, non tutti saranno in ferie quest'estate, alcune persone lavorano e quindi insomma facciamogli vivere magari l'estate a tavola anche a casa, no?
1: Bene, allora sì, riscattiamoci in cucina, però senza starci troppo perché fa caldo, quindi come sai abbiamo scelto ricette anche fresche da fare, non solo da mangiare.
0: Assolutamente, e andiamo avanti insomma con la nostra carrellata di piatti per l'estate, con gli involtini di filetto di sogliola impanati alla siciliana.
1: Sì,

0: Vuol dire che mi sono inventato il titolo un po' all'ultimo questa volta, chiedo scusa a tutti. In ogni caso, filetti di sogliola comprati già sfilettato dallo specialista, li portiamo a casa, li battiamo leggermente tra due foglie di carta oleata per renderli belli sottili e abbastanza larghi. A questo punto li condiamo. Olive tritate con un po' di capperi tritati, naturalmente le olive senza il nocciolo, i capperi ben lavati dal sale asciugati, e poi ci aggiungiamo una punta di aglio, delle erbe aromatiche come il prezzemolo, il basilico, la maggiorana, il timo, è un po' a piacere, qualche pinolo tritato insieme o pistacchio, e guardami, per tre sogliole che fanno 12 filetti e bastano per 4 persone, perché serviamo 3 pezzi a testa, basterà uno spolvero minimo di pecorino. In Sicilia si fa questo di spolverare il pesce col pecorino. Questi filetti conditi così si arrotolano, si mettono in frigorifero, quindi si può fare la mattina, il pomeriggio questo lavoro. Quando è il momento di andare a tavola, questo involtino che è stato steccato con lo stuzzicadente in modo che l'involtino rimanga bello compatto, si passa nell'uovo sbattuto, nel pan grattato, e lì, anche lì possiamo mettere un tocco di pinolio, di pistacchio o di erbe aromatiche, e questi involtini si rosolano in padella, si finiscono in forno o si friggono e in 3 minuti sono dorati, croccanti e pronti. Un piatto super facile, si serve con qualche fettina di limone, come fanno i siciliani spesso, e con una bella insalata verde. Facile, facile.
1: Ma pensa, insomma, poi questa cosa del pecorino mi ha colpito, devo dire, Fabio.
0: Sì, nasce dall'idea delle sarde a beccafico, che è un classico della cucina storica siciliana, dove nel ripieno delle sardine o delle alici, che si accoppiano e poi si cuociono in forno arrotolate oppure si friggono dopo averle impanate, c'è un tocco di pecorino che dà sapidità.
1: Grazie al nostro Fabio Zago, che torna a mordere l'estate la prossima settimana, sempre qui in Estatissima. Un abbraccio.
0: Un abbraccio.

0: domenica.
1: E siamo arrivati all'appuntamento con Onda d'Azzurro, la rubrica curata dalla nostra Elisabetta Dente. Parliamo di eventi e appuntamenti in giro per lo Stivale, isole comprese. Elisabetta, buona estate.
2: Buona estate a te, grazie.
1: Allora, iniziamo la nostra carrellata di appuntamenti dall'Emilia Romagna oggi.
2: Romagna, dove la Fondazione Arturo Toscanini anima fino al 16 luglio Parma e provincia con concerti sinfonici, cameristici e jazz nel segno del grande direttore d'orchestra. Oggi, 8 luglio, alla Casa della Musica di Parma, l'ensemble della Toscanini in accordi discordi tra Mozart e una nuova composizione di Valentina Scheidhofen Ciardelli, Artistic Partner for Inclusion and Innovation della Filarmonica. Qui anche in veste di solista al contrabbasso insieme con l'arpista Anna Astesano. Alla Casa della Musica di Parma il 13, jazz con l'Academy Big Band Quartet in American Beauty, e il 14 alla Rocca di Sala Baganza la Toscanini Academy Band in Hollywood Swing.
1: Adesso andiamo nel Lazio invece.
2: Nel Lazio, sì. E precisamente a Ostia Antica, in provincia di Roma, costruito fra il 26 e il 17 a.C., il Teatro Romano di Ostia Antica presenta la seconda edizione del festival dal tema Il senso del passato, che si chiude con Alcesti di Euripide, coprodotto dal Teatro Greco di Siracusa con il Teatro Stabile del Veneto, nell'interpretazione di Dennis Ottogan e Aldo Tobrino, musiche di Paolo Fresu e regia di Filippo Dini, in scena il 18-19 luglio. Poi a Roma, dove è aperta fino al 19 luglio al complesso monumentale di San Salvatore in Lauro, la mostra Dante Ferretti con i miei occhi, nella quale il curatore Raffaele Curi racconta attraverso 40 bozzetti e studi la carriera del grande scenografo costumista vincitore di 3 premi Oscar.
1: E ora ci spostiamo invece in Piemonte.
2: A Torino, dove si intitola Prato Inglese, la rassegna estiva del Teatro Carignano, che invita gli spettatori alle sere d'estate con il Teatro di William Shakespeare, con la messa in scena a sere alterne fino al 12 luglio delle Allegre Comari di Windsor e di Come vi piace, nell'adattamento regia di Diego Pleuteri.
1: E ora passiamo al Veneto.
2: A Verona, con l'estate teatrale veronese e il Festival Shakespeareano, nel suggestivo scenario del Teatro Romano, il Festival Shakespeareano dell'estate teatrale veronese presenta in prima nazionale dal 16 al 19 luglio Midsummer, sogni di un gioco di mezz'estate, riscrittura originale di Andrea Di Malincor, regia di Solimano Pontarollo.
1: Chiudiamo con la Sicilia.
2: E ci spostiamo a Salina, isole dell'arcipelago delle Eolie, in provincia di Messina, dove ci attende Salina Doc Fest, festival internazionale del documentario narrativo diretto da Giovanna Taviani, giunto quest'anno alla 20ª edizione, il cui concorso ha per tema le odissee contemporanee tra isole, battaglie e ritorni. Il manifesto del Salina Doc Fest e il concept visivo nascono dall'opera di Miro Manara, testi e illustrazioni che raccontano il poema omerico dal punto di vista del figlio Telemaco, ora raccolti in un volume pubblicato da Feltrinelli. L'artista, che presenzierà la proiezione del documentario lui dedicato da Valentina Zanella dal titolo Manara, riceverà il premio riservato al dialogo tra cinema, letteratura e arti visive. Ospite d'eccezione, presente con la proiezione del suo film Itaca e ritorno, interpretato da Ralph Fiennes e Juliette Binoche, il regista Umberto Pasolini, premiato con il Salina Doc Fest Odissee. Ma non dimentichiamo anche la splendida cucina dell'isola, in particolare la sua produzione di capperi, che sono un presidio slow food.
1: Grazie, grazie davvero di cuore alla nostra Elisabetta Dente, che torna la prossima settimana in estatissima. Ciao!
2: Ciao, grazie!

siamo arrivati alla chiusura della puntata che va a segnare, no, la metà della settimana e il ritmo della nostra estatissima non accenna a diminuire. Sapevate che muoversi per esempio in acqua brucia il doppio delle calorie rispetto che a terra? È un ottimo motivo insomma per tuffarsi e divertirsi restando in forma smagliante, ragazze e ragazzi. Insomma, riascoltate invece le interviste, perché no, sul nostro sito estatissima.it, seguite i nostri aggiornamenti professionali e ludici su LinkedIn ma anche su Facebook. Grazie per aver condiviso con noi i vostri messaggi carichi di entusiasmo anche attraverso la linea radio, quella del nostro numero WhatsApp. A domani invece per un'altra ondata di freschezza radiofonica.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Spot.
3: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
4: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
5: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
2: Spot.
6: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
7: Sono le 11 e 5 minuti.
8: Una buona giornata, queste le principali notizie. Conte scrive alle Camere, ora basta, datemi una data per l'audizione Covid. Nato oggi il summit ad Ankara, alleanza sempre più europea. Attentato a Ranucci, indagato la Vitola, sarebbe il presunto mandante. Questo e altro dopo la pausa pubblicitaria, restate con noi.
9: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Una buona giornata dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica, nessun incontro segreto, nessuna intesa in cantiere. Roberto Vannacci, eurodeputato e leader di Futuro Nazionale, smonta senza mezzi termini le indiscrezioni di stampa secondo cui avrebbe avuto un faccia a faccia con Alessandro Di Battista, ex esponente del Movimento 5 Stelle, oggi alla guida dell'associazione Schierarsi, data da alcuni ambienti come possibile nuovo soggetto politico in vista delle prossime elezioni. Raggiunto dall'ADN Kronos, il generale ha liquidato la ricostruzione con una battuta che bufala, come quella secondo cui avrà incontrato Renzi al circolo canottieri, fanno a gara a chi la spara più grossa. Per gli esteri prosegue ad Ankara il vertice NATO, giunto oggi alla sua seconda e conclusiva giornata di lavori. I leader dei 32 paesi alleati tornano a confrontarsi sui principali dossier internazionali, con al centro il rafforzamento della difesa collettiva, il sostegno all'Ucraina e le prospettive della sicurezza euroatlantica, attesi nuovi incontri bilaterali tra i capi di Stato e di Governo. La cronaca, prima la sicurezza, ma senza dimenticare il salario. L'ordinanza del Comune di Milano, che introduce lo stop all'assegnazione delle consegne ai rider nelle ore più critiche delle giornate di caldo estremo, dalle 12.30 alle 16, apre un confronto sul difficile equilibrio tra tutela della salute e sostenibilità economica per migliaia di lavoratori della consegna a domicilio. Il provvedimento nasce dall'esigenza di proteggere chi lavora in strada, spesso in bicicletta o in scooter, esposto per ore a temperature elevate, asfalto rovente e condizioni climatiche sempre più difficili. Una scelta che i sindacati considerano un passo importante, ma che porta con sé un nodo ancora irrisolto. Cosa succede al reddito dei rider quando il lavoro viene sospeso? Il diritto alla salute va tutelato, ma va coniugato con il diritto a continuare a lavorare, sottolineata la DN Cronos Manuel Giovanati, segretario generale di Felsa CISL Lombardia. Per il sindacalista la preoccupazione dei lavori è immediata. La risposta più immediata del rider è: non posso lavorare. Passiamo all'economia. Appreso del repentino anomalo innalzamento dei prezzi dei biglietti aerei, in concomitanza con i ritardi e disagi nella circolazione ferroviaria sulle direttrici Roma-Milano e Roma-Venezia, ho attivato il garante per la sorveglianza dei prezzi presso il MIMIT. Lo ha detto il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso, rispondendo a una domanda dell'ANSA, spiegando inoltre di aver dato mandato di avviare un istruttorio e di segnalare i fatti al garante della concorrenza, Agicom, per verificare la sussistenza di eventuali fenomeni distorsivi da parte delle compagnie aeree. Lo sport: la Svizzera vola ai quarti dei mondiali 2026, la nazionale elvetica ha battuto la Colombia agli ottavi di finale imponendosi ai calci di rigore per 4-3 dopo lo 0-0 con cui si erano chiusi i tempi regolamentari e i supplementari a Vancouver. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito, alla prossima edizione.

Runway. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Radio Punto.
1: Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto, semplicemente.

0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Noi che la donna che volevamo sposare era la mamma. Noi che, qualche anno dopo, pensavamo fosse meglio Edwige Fenech.

Tra la fine del 400 e l'inizio del 500, Leonardo da Vinci si immerse nei segreti del cuore con un rigore scientifico assolutamente rivoluzionario per l'epoca.

tra i primi a intuire che il cuore è un muscolo potente e non un semplice contenitore vuoto. I suoi appunti rivelano studi dettagliati sulle valvole cardiache che si aprono e chiudono come porte meccaniche orchestrate dal flusso ematico. Per comprendere il movimento del sangue, Leonardo realizzò modelli pratici, iniettava cera in cuori di bue per riprodurre le forme interne e costruiva modelli in vetro per simulare il percorso del flusso sanguigno. In un incredibile colpo di genio, osservò i vortici nella radice dell'aorta chiudere la valvola aortica, immaginando una dinamica oggi confermata da una risonanza magnetica. Molti dei suoi disegni e intuizioni rimasero nei quaderni inediti, custoditi nel silenzio per secoli. Leonardo fu dunque un pioniere della cardiologia moderna, un artista scienziato che con penna, vetro e cera sfidò i limiti del suo tempo.

0: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lila, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: Tra il 13 e il 17 gennaio 1985, una depressione centrata sul Mar di Corsica provocò quella che ancora oggi ricordata a Milano come la nevicata del secolo o la nevicata del 1985. A Milano, in una sola nevicata che durò oltre 72 ore, caddero tra i 70 e i 90 centimetri di neve. Le scuole in Lombardia rimasero chiuse per una settimana.

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
3: Sono le 12 e un minuto.
4: Una buona giornata, queste le principali notizie. Mattarella il 14 luglio a Parigi per la festa nazionale francese. Guerra in Iran, Teheran colpite basi militari USA in Kuwait e Bahrain. Milano investita in bicicletta da un camion, muore una 67enne. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, a tra poco.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
4: Ben ritrovati all'ascolto, una buona giornata dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà a Parigi il 14 luglio su invito dell'Eliseo in occasione dei festeggiamenti per la festa della Repubblica francese. Lo si apprende da fonti del Quirinale. Per gli esteri, gli attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran, conseguenza della violazione del cessate il fuoco da parte della Repubblica Islamica, hanno innescato una nuova ripresa delle ostilità in Medio Oriente. I Pasdaran hanno dichiarato di aver colpito decine di installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait in risposta agli attacchi americani, secondo un comunicato diffuso dall'emittente statale IRIB. La cronaca: incidente stradale mortale ieri a Milano all'incrocio tra via Gattamelata e via Colleoni in zona Fiera. La vittima, Laura Ghirardi, 67 anni, era in bicicletta ed è stata investita da un mezzo pesante guidato da un uomo di 33 anni. La donna è morta poco dopo essere stata trasportata in condizioni critiche all'ospedale Niguarda. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, il camionista, svoltando a destra, non l'avrebbe vista. Si sta ancora cercando di stabilire se la donna si trovasse a fianco del mezzo nell'angolo cieco o se stesse attraversando sulle strisce. Economia: il Parlamento europeo ha approvato la nuova normativa sui diritti dei passeggeri aerei, risarcimenti più rapidi, bagagli a mano gratuito e posti garantiti vicino ai bambini. Queste le principali novità del provvedimento che aggiorna il regolamento del 2004. Viene rafforzata la protezione contro ritardi, cancellazioni e negato imbarco. Tra le innovazioni più rilevanti c'è il diritto di portare a bordo degli aerei senza costi aggiuntivi un bagaglio a mano, per quanto alle compagnie sia permesso di offrire tariffe più convenienti a chi viaggia senza piccole borse o zaino. Gli eurodeputati hanno inoltre voluto il divieto di costi extra per correzioni di errori di ortografia nel nome e per l'uso della carta di imbarco stampata. Gli utenti poi potranno chiedere un risarcimento in caso di ritardi oltre le 3 ore, cancellazioni dei voli con meno di 14 giorni di anticipo o negato imbarco, con rimborsi che partono da 250 euro per i tragitti fino a 1500 km di distanza e arrivano fino a 600 euro per le tratte più lunghe. E chiudiamo con lo sport: mai dare per morta l'Argentina, mai dare per cotto Lionel Messi, hanno 100 vite, niente da rimproverare all'Egitto, ha disputato una gara straordinaria, è stato anche sfortunato per l'annullamento di un gol, poteva segnare ancora, invece questo mondiale conserva una delle sue stelle più splendenti, l'Argentina di Messi, ancora campione in carica, che non vuole abdicare. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito, alla prossima edizione.

0: deputy. Un problema è la tua opportunità di fare del tuo meglio. Duke Ellington.
1: Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Steven Spielberg, mentre girava Schindler's List, doveva anche seguire la post-produzione di Jurassic Park. Il dover passare da una storia del genere ai dinosauri ogni settimana lo stava mettendo in crisi, non riuscendo più a trovare un equilibrio interiore. Per questo ci pensò Robin Williams, che lo chiamava spesso, lo faceva ridere a crepapelle al telefono e poi all'improvviso buttava giù senza neanche salutare.

0: in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, auto in fila sulla 9 Milano-Chiasso tra Como, Monte Olimpino e Chiasso per lo svolgimento delle consuete operazioni doganali in direzione della Svizzera. Coda a tratti per traffico intenso sulla 8 Milano-Varese tra Fiera Milano e Viale Certosa in direzione Milano. Incolonnamenti per traffico intenso sul percorso urbano della 4 Milano-Venezia tra Milano Est e Viale Certosa verso Torino e tra Viale Certosa e Pero in direzione Venezia. Coda di 2 km sulla tangenziale nord di Milano per traffico intenso tra Monza, Sant'Alessandro e Lecco Monza in direzione la 8. Rallentamenti e code sulle tangenziali est e ovest di Milano per traffico intenso nelle due direzioni. Altre file in entrata a Milano sulla 1 Milano-Bologna tra Melegnano e il Bivio con la tangenziale ovest di Milano, sempre a causa del traffico intenso. 3 km di coda sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia per lavori tra Ponte Vico Robecco e Manervio in direzione Brescia. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: band vuole che il nome dei Depeche Mode derivi da una rivista francese, capitata sotto gli occhi di David Gunn. Nel 1989 la band venne attaccata pesantemente dal New York Times per l'uso di campionamenti e suoni preregistrati sul palco. Vennero definiti vicino all'assurdità dal critico John Parales, che stroncò il disco dal vivo 101.
1: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre.

0: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
1: Zoffa, Collovati, Scirea, Gentile, Cabrini, Oriali, Bergomi, Tardelli, Conti, Graziani, Paolo Rossi, Causio, Altobelli. L'11 luglio 1982 va in scena la finale tra Germania Ovest e Italia, che si conclude con l'indimenticabile 3-1. Ciao!

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
3: Sono le 13 e 3 minuti.
4: Una buona giornata, queste le anticipazioni. La Russa e Fontana subito i nomi per la vigilanza Rai, picche dalle opposizioni. Meloni vede Zelensky, incontro al vertice NATO di Ankara. Mario Dinolfi arrestato con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. La procura di Roma, danno vicino ai 5 milioni di euro. Questa e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria. Restate con noi.
5: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
4: Una buona giornata e un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica e muro contro muro sulla vigilanza Rai. Dopo le dimissioni in massa del 2 luglio, i presidenti delle Camere, La Russa e Fontana, scrivono ai gruppi parlamentari per chiedere di indicare i rispettivi nuovi componenti ai fini della ricostituzione. Un'istanza che non avrà seguito, almeno per le opposizioni, determinata a portare avanti l'azione di protesta per sottolineare la paralisi dell'organo di vigilanza imposta dalla maggioranza. Tale presa di posizione potrebbe avere come estrema conseguenza anche una decisione unilaterale dei presidenti delle Camere di procedere in autonomia sulla ricostituzione della Commissione. Ci spostiamo agli esteri. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato oggi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a margine del vertice della NATO ad Ankara. Nel corso del colloquio, spiega Palazzo Chigi, è stato ribadito il fermo impegno dell'Italia al fianco dell'Ucraina e a favore di un percorso che conduca a una pace giusta e duratura. La premier ha inoltre confermato la prosecuzione dell'assistenza italiana alla popolazione ucraina, con particolare attenzione agli interventi volti a rafforzare la resilienza delle infrastrutture energetiche duramente colpite dagli attacchi russi. La cronaca: Mario Adinolfi, giornalista e leader del Popolo della Famiglia, è stato arrestato e messo ai domiciliari dalla Guardia di Finanza con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Secondo la Procura di Roma, il presunto sistema di cui l'ex parlamentare farebbe parte, scommessa collettiva, avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro, mentre altri 400 mila euro sarebbero invece il frutto dell'evasione fiscale contestata dagli investigatori. Attraverso quel circuito, infatti, sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati, ai quali poi venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive, ma a quanto risulta agli inquirenti, per diversi partecipanti queste promesse non si sarebbero tradotte nella restituzione delle somme investite. Economia al via il servizio online per chiedere la copia della comunicazione delle somme dovute per la rottamazione quinquies, già resa disponibile nell'area riservata del sito di Agenzia delle Entrate e Riscossione entro lo scorso 30 giugno. Da oggi i contribuenti che non hanno la possibilità di accedere all'area riservata hanno a disposizione uno strumento per ottenere senza necessità di credenziali di accesso la copia della lettera con gli importi e i moduli di pagamento della definizione agevolata delle cartelle, in vista della scadenza della prima o unica rata fissata al 31 luglio 2026. Direttamente dall'area pubblica del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, il servizio consente di inviare la richiesta con pochi e semplici passaggi. È sufficiente indicare il codice fiscale del contribuente che ha chiesto la definizione agevolata, allegare un documento di riconoscimento e inserire l'indirizzo email dove si vuole ricevere la copia della comunicazione delle somme dovute. E chiudiamo con lo sport. Ieri la nazionale egiziana è stata battuta dall'Argentina negli ottavi di finale dei mondiali 2026 per 3-2, al termine di una partita folle e che conduceva 0-2. Gli animi si sono accesi anche sulle tribune di Atlanta, dove un tifoso argentino ha riservato un pensiero speciale per il CT egiziano Sam Hassan, che in conferenza stampa aveva parlato di quanto sta succedendo in Palestina. Se una persona in qualsiasi parte del mondo non prova compassione per il popolo palestinese, allora ha perso parte della sua umanità. Un tifoso argentino si è presentato allo stadio con una bandiera israeliana sventolandola a bordo campo. La reazione di Hassan è stata rabbiosa: prima urla verso il tifoso e poi urla con un fotografo, reo di avergli puntato la fotocamera troppo vicina al volto. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.
6: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
7: Al centro esatto della musica, musica.
6: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
8: Radio, internet, televisione.
9: Radio Punto, semplicemente ovunque.
10: Riccardo Pellegrini presenta
11: Ora Musica.

0: La musica indipendente in radio, bentrovati, eccomi, io sono Riccardo Pellegrini per accompagnarvi come tutti i giorni a quest'ora attraverso quelle che sono le novità discografiche indipendenti, novità di ogni genere che riguardano gli artisti indipendenti. Come sempre ad aprire Ora Musica c'è un classico.
1: Ora Musica Story
0: 2011.

Gustavo Lima con Balada, estate 2011, oggi qui a Ora Musica per scaldare i motori e anticipare quello che è il nostro singolo al primo ascolto. Nuova versione di un grande classicone, Luglio col bene che ti voglio, questa è la versione Frambè.

0: Oggi nel nostro spazio ospiti qui a Ora Musica parliamo dei Dresda. C'è fuori un album, Civili, e il nuovo singolo Maledetto Orgoglio. Quindi l'occasione per fare una chiacchierata con Enrico, che rappresenta questo progetto. Ciao Enrico, ben trovato.
1: Ciao Riccardo, grazie dell'invito.
0: Enrico Giorgino, che con Francesco Parisotto ha dato vita a questo progetto. 2023, quindi siete abbastanza freschi, dai, 3 anni che siete insieme, giusto?
1: Sì, sono 3 annetti, ci siamo già stati un po' di avvicendamenti, abbiamo fatto uscire fino adesso un EP 2 anni fa di 4 pezzi e poi abbiamo fatto per adesso uscire 2 singoli, Maledetto Orgoglio è il secondo dell'album che sarà pubblicato a settembre.
0: Ah ecco, a settembre, quindi non è ancora uscito l'album.
1: Sì, non è ancora uscito.
0: È uscito il primo singolo, Civili, giusto? E poi a settembre arriverà l'album. Come ci racconti Maledetto Orgoglio?
1: Allora, Maledetto Orgoglio è una canzone, diciamo, di tutto l'album, personalmente è quella che trovo un po' più divertente, comunque l'album tocca anche dei temi abbastanza profondi, più o meno personali, ma anche sul sociale. Qua il tema della canzone, che è un pezzo diciamo tendente al punk, comunque veloce, incalzante, anche orecchiabile, il tema è quello del diventare grandi, del lasciare un po', diciamo, cominciare a vedere con un pochino di nostalgia gli anni dell'infanzia, gli anni in cui anche in qualche modo forse l'orgoglio, l'ego non erano ancora così sviluppati e non contribuivano ad allontanarci così come fanno, insomma, quando si diventa grandi, e quando si diventa grandi purtroppo poi le persone un po' si perdono, si allontanano.
0: Passaggi di vita importanti, la consapevolezza dei cambiamenti di stato, dei tempi, no?
1: Sì, esatto, c'è anche la pressione della società, nel senso del dover fare, del dover performare, anche in qualche modo la pressione che mettiamo su noi stessi con i sogni, che a volte diventano anche un pochino il nostro gioco, tanto più in questo momento storico in cui sembra che tutto sia possibile, sembra di poter fare tutto, però alla resa dei conti è molto difficile, sono pochi quelli che tra virgolette ce la fanno, e quindi dall'altra parte c'è anche frustrazione, insoddisfazione e così via.
0: Siete in giro quest'estate live?
1: Quest'estate live abbiamo, in realtà stiamo per lo più facendo attività di ricerca live, anzi faccio un appello, abbiamo una gran voglia di suonare, possiamo farlo ovunque in Italia, preferibilmente nel centro nord. Per il momento non abbiamo date, a settembre ne stiamo chiudendo una, ma non la dico per scaramanzia, diciamo per lanciare l'album a Milano.
0: Allora, facciamo le cose fatte bene, noi adesso mettiamo la canzone, tu adesso ci dai anche i tuoi social, i social del gruppo, di modo che se qualcuno che ci sta ascoltando vuole seguirvi attraverso i social lo farà, se poi vuole contattarvi potrà farlo sempre attraverso i social, che sono Dresda?
1: Dresda Music.
0: Dresda Music.
1: Quindi su Instagram Dresda Music.
0: Dresda Music, adesso noi andiamo ad ascoltare Maledetto Orgoglio. Enrico, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie mille a voi, è stato un piacere.

Il nuovo singolo di Mietta tra le novità di Ora Musica quest'estate, Mille Bugie, e fa parte del suo album che esce in vinile, tra l'altro, Per Avere Me, album del quale abbiamo già parlato, con 8 tracce di Mille Bugie. Tra l'altro ce ne sono due versioni, perché viene inserita anche una versione acustica di questa, ma anche di un'altra canzone che è quella che apre l'intero album, vale a dire Per Avere Me. A Ora Musica Nearco, in programmazione anche lui con un nuovo singolo, Abbiamo una vita sola. Beh, insomma, particolarità che non dovrei

Abbiamo una vita sola, ce lo ricorda Nearco in questa nuova canzone per l'estate 2026. È tornato anche Marco Sentieri, qualcuno lo ricorderà a Sanremo tra i giovani con Jolly Blue, brano che parlava di bullismo un po' di anni fa. Il nuovo singolo, Ho perso la testa.

Ho perso la testa, il singolo di Marco Sentieri, novità di Ora Musica per l'estate 2026. Vi ricordo il modo per entrare in contatto con Ora Musica: c'è la pagina Facebook, cercatela, e poi anche il mio profilo Instagram, Riccardo Pellegrini, tutto attaccato. Adesso spazio anche a Carlo Audino, in programmazione anche lui con Restami Addosso. Il sole

0: La canzone di Carlo Audino, Restami addosso, qui Aura Musica, tra le nostre promozioni.
1: Sabato mattina, wake up late, specchio mascara, ok, ok, maschera, glitter on my face, beauty.

0: meglio della musica anni 70-80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaife. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: GRS, giornale radio sociale.
2: Bentrovati all'ascolto del giornale radio sociale da Fabio Piccolino. Fragilità in aumento, Caritas Italiana ha presentato il report statistico nazionale sulle povertà. Ascoltiamo Federica De Lauso dell'ufficio studi di Caritas.
3: Quasi 256.000 persone che nell'arco del 2022 hanno fatto riferimento a noi. C'è stato un incremento rispetto al 2021 del 12,5%, un incremento che può dirsi attribuibile per gran parte proprio all'accoglienza delle persone di cittadinanza ucraina. Se andiamo però a depurare, diciamo, dall'effetto guerra, si nota comunque un incremento del 4,4% delle persone supportate. C'è un effetto di lungo corso del Covid, a cui si aggiungono inevitabilmente gli impatti della guerra.
2: Missione di pace, le ACLI esprimono vicinanza al presidente della CEI, il cardinale Matteo Maria Zuppi, per la sua visita a Mosca di queste ore. Questa iniziativa, spiegano, rappresenta un'importante occasione per riannodare i fili di una possibile trattativa. Il lavoro per noi, il ruolo della cooperazione nell'inclusione lavorativa e le prospettive per il futuro. Se ne è discusso ieri a Roma nel corso dell'evento organizzato da Legacoop Sociali. Ascoltiamo la presidente nazionale Eleonora Vanni.
4: C'è tutto il tema della formazione, ed è un tema che è da affrontare nel merito del quale non entro, ma c'è un tema anche di socializzazione e risocializzazione al lavoro. E questo non si fa con la formazione specifica rispetto a competenze che hanno a che fare con un ruolo lavorativo, ma si fa con competenze diverse e con la condivisione di un progetto.
2: La Collina di Città è il nome del progetto che ha reso accessibili i 300 scalini del Parco del Pellegrino a Bologna, grazie ai fondi del bilancio partecipativo. Tutta la salita è stata messa in sicurezza e disponibile anche alle persone con disabilità. Le ragazze non sanno disegnare. A Brescia, la prima mostra nazionale dedicata alle donne del fumetto italiano, con l'obiettivo di trasmettere un femminile non stereotipato e inclusivo e di liberare la rappresentazione del corpo da modelli estetici imposti dalla società. Numeri che fanno la differenza. Il mondo del calcio sottoscrive al Viminale la dichiarazione di intenti per la lotta contro l'antisemitismo. Tra le norme previste, il divieto per i calciatori di indossare la maglia numero 88 perché usato nei gruppi neonazisti per simboleggiare il saluto Heil Hitler. Definite inoltre le modalità di interruzione delle partite in caso di episodi di discriminazione. E con questo è tutto. Approfondimenti, notizie e podcast su www.giornaleradiosociale.it.
0: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
5: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Bentrovati, sostenuto il traffico sul percorso urbano della A4 Milano-Venezia per traffico intenso tra Cormano e Pero verso Torino e tra Cormano e Milano Est in direzione Venezia. Rallentamenti per traffico intenso sulla tangenziale nord di Milano tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est. Code sulla tangenziale est per un veicolo in panne tra Lambrate e Gobba in direzione Lecco. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
7: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show. Accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
0: Radio, internet, televisione. Radio Punto.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Non mi prendo sul serio nella vita, figuriamoci nella finzione. Non capisco il regista che ti dice «Vivi il personaggio, tu devi divertirti in quello che stai facendo». Che significa anche andare a fine riprese al ristorante tutti assieme a continuare a parlare del film, a vivere il film, divertendoti. E a volte serve di più un piatto di pasta consumato insieme. Questo è il pensiero del grande Giancarlo Giannini.

0: Tot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot.
3: Ciao a tutti, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. The weekend's best hits.
4: Lungo il corso degli anni sono stati venduti oltre 350 milioni di cubi di Rubik. Se venissero messi uno attaccato all'altro, creerebbero una linea abbastanza lunga da collegare i poli della Terra tra loro.

0: e 6 minuti.
1: Buon pomeriggio, queste le principali notizie. Rai Graziano da presidenti di Camere risposta burocratica, per 2 anni non hanno fatto nulla sulla vigilanza. Gazprom, attacco ucraino a gasdotto Blue Stream tra Russia e Turchia. Scuola, domanda supplenza al via dal 16 luglio. ANIEF ricorda le scadenze di compilazione. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria. Restate con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Buon pomeriggio e un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione. Da Stefano Boeris, la politica in primo piano, la vigilanza era bloccata da 2 anni, non funzionava, questa maggioranza è allergica a qualsiasi controllo. Il nostro è un atto di libertà e di protesta anche nei confronti dei presidenti delle Camere che per 2 anni non hanno fatto nulla e hanno gestito la vicenda in maniera burocratica. Lo ha detto alla DN Kronos Stefano Graziano, capogruppo del PD in vigilanza RAI, intervistato a DN Talks dal direttore Davide Desario, a proposito dello stallo in commissione di vigilanza e di conseguenza sul rinnovo della governance della TV pubblica. Per gli esteri, le forze ucraine hanno attaccato con droni nel sud della Russia una stazione di compressione del gasdotto Blue Stream che porta gas russo verso la Turchia. Lo ha riferito la Gazprom, citata dall'agenzia di stampa TASS. L'attacco nel territorio di Krasnodar mirava a interrompere il flusso nel gasdotto che raggiunge la Turchia dopo aver attraversato il Mar Nero, ma le pronte misure adottate hanno impedito l'interruzione, secondo Gazprom. Cronaca, domanda supplenza al via dal 16 luglio. ANIEF ricorda le scadenze di compilazione. Ai nostri microfoni Chiara Cozzetto.
3: Dal prossimo 16 luglio e fino al 29 luglio saranno aperte le domande per partecipare alle supplenze, la famosa domanda delle 150 preferenze che deve compilare ogni docente che voglia partecipare al conferimento delle supplenze da graduatore esaurimento, se inserito in graduatore esaurimento o da GPS, per partecipare appunto alle prossime assegnazioni degli incarichi, anche per gli incarichi finalizzati al ruolo in caso da GPS prima fascia sostegno si attinga per eventuali residui delle nomine delle missioni ruolo. Sul nostro sito www.anief.org tutti i contatti delle nostre sedi per ricevere consulenza.
1: Economia, in collegamento con Morning News, il presidente di Consumerismo Luigi Gabriele ha commentato il caos treni tra ritardi e disagi nel nord Italia a causa del blocco totale a Firenze tra le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella. Il paradosso ora è che non solo si impiega più tempo, ma il prezzo del biglietto può raggiungere in molti casi anche il 300% in più. Ho fatto una simulazione pochi minuti fa e oggi l'ultimo treno disponibile da Roma a Milano in alta velocità e con 2 cambi impiega 5 ore e 55 minuti e costa 140 euro, ha spiegato il presidente. E chiudiamo con lo sport. Il Comitato Olimpico Internazionale ha aperto un altro ampio spiraglio verso la riammissione degli atleti russi alle competizioni che organizza. In vista dei Giochi Olimpici del 2028 a Los Angeles, l'esecutivo del CIO ha infatti revocato in via provvisoria la sospensione del Comitato Olimpico Russo che era stata stabilita nel 2023 in risposta alla guerra in Ucraina. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito, un buon proseguimento di giornata.
2: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
4: E va bene, noi siamo un piccolo puntino in questo grande mondo della musica black, della musica funky, della musica soul, della musica pop e della musica rock degli anni 70 e 80. Ma questo grande puntino pare che piaccia e vi sta dando la possibilità di ascoltare delle canzoni che veramente sono stati dei grandi pezzi, le pietre miliari di grandi artisti e gruppi, naturalmente. Ben ritrovati con la voce di Marco Del Vais anche oggi, con questo appuntamento che vede una combinazione di ritmi, più o meno una decina di canzoni, 12-13 canzoni che oscillano. Oggi sto già vedendo la canzone che sarà la quarta che ascolteremo oggi. No, la seconda? Ah, perché la prima, ok, è stata cambiata, va bene. Si sta facendo tutto quanto in diretta, senza nessun problema. Allora dai, vi dico che sarà un pezzo bellissimo dei Rolling Stones, però per aprire il nostro appuntamento odierno c'è questa qui, la ricordate? Mamma mia che pezzo che era questo qua, era il 1985, ero a Naia. Questo pezzo qua l'ho cercato per un sacco di tempo nei vari negozi, ma era diventato

della manica, Jackie Graham, insieme a questo personaggio che si chiama David Grant, che faceva già parte di una band che erano i Lynx, aveva cantato insieme a Junior G. Scomb, quello che aveva fatto Mama Jesus 6, ve la ricordate? Quella canzone là, esatto. E poi c'era lui, quando io ho presentato questa canzone dicendovi quella filastrocca particolare che non trovavo più, la canzone era la verità. Poi ne parleremo dopo questa cosa qua che arriva.

0: solo grandi successi.
1: Sbolochiamo per un attimo perché siamo nel 1965. E cosa ci fa nel Golden Classic questa canzone se partiamo dagli anni 70? Niente, oggi avevo voglia di sentire I Can Get No Satisfaction con i Rolling Stones.
0: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

dimentico che questa qui è una versione un po' particolare, perché era la versione da 7 pollici, quella che avevano fatto anche il video con Janet Jackson sempre protagonista. Questa è un album che era uscito nel 1989, quindi avevamo solo ancora un anno per poterlo passare nel Golden Classic, perché poi quando entrava negli anni 90 non si poteva più ascoltare. Anche se devo essere sincero, se avete sentito fino a questo punto, ho fatto entrare una canzone del 1965, anno molto molto importante perché sono nato io. Ma invece, tornando al discorso della filastrocca riguardante la canzone di David Grant insieme a Jackie Graham, era quella. Cioè, io mi presentavo davanti al disco, mi autoconvincevo dicendomi: vai all'interno del negozio, troverai sicuramente questo album e te lo porterai a casa. Filastrocca che immancabilmente avrò cantato tra me e me per un sacco di volte, ma quel disco mai mai avuto. Vabbè, purtroppo era un album molto importante del 1985. Poi invece, tornando a parlare della musica, i famosi Rolling Stones con la canzone che era I Can Get No Satisfaction, 1989, con Janet Jackson e questo pezzo che si chiama All Right. E cosa vi dico? Che stiamo per arrivare alla conclusione della prima parte e lo facciamo in bellezza. C'è Janis McLane.

0: Dimmi che una canzone del genere non vi dà il sorriso sulle labbra. Impossibile. Però ci sono queste canzoni che hanno questi ritmi così avvolgenti. È impossibile non cantarle, non far finta di andare al ritmo. E quindi dai, ci stava questa canzone nel nostro Golden Classic. Caspita, anche se mancava un pezzo del titolo, perché in effetti il titolo è Smart Dab in the Middle. Io vi ho presentato la canzone semplicemente con Smart in the Middle, anche se quel pezzo là poi si sente fino a un certo punto. Ma va bene, ci sta. L'importante è averla ascoltata e soprattutto che vi sia ripiaciuta, come magari la prima volta che l'avete ascoltata. Grande Golden Classic, cari miei. Arriva la prima pausa, ci sentiamo tra qualche istante.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80. Radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Golden Classic, sulla tua radio sono i grandi successi degli anni 70-80.
1: Golden Classic.

cari giovani che state ascoltando questa trasmissione, perché ci sarà anche qualche giovane. La disco music, a volte abbreviata disco, è stato un genere musicale nato da funk, soul, musica latina e musica psichedelica, con elementi di swing e musica afroamericana. Ha avuto il suo top negli anni 70. Questa era la musica che si ascoltava nella discoteca, dove c'era anche la musica dance però, perché attenzione, per musica dance si intende la serie di brani che susseguono senza interrompersi in discoteca grazie al mix dei DJ. Disco, dance, comunque lo stesso minestrone, la grande musica. Quella che in questo caso è stata quella degli Earth, Wind & Fire, con le Emotions. Avevano fatto questa canzone insieme. Si intitolava Boogie Wonderland. Va bene, nel nostro appuntamento che adesso va avanti troveremo una bella signora, e mi ricordo ancora la copertina di quel disco, aveva un colore giallo ocra di sottofondo e lei con una qualcosa in testa di grossissimo, gambe piuttosto divaricate, se vuol dire in quel modo, non è pornografia questa, è assolutamente, cantava questa bella canzone che già queste prime note lasciano a capire di cosa si tratta. L'avete ballata quante volte questa canzone? Il vostro DJ della discoteca la metteva questa canzone, tra parentesi. Magari era già uno molto più avanti, vi proponeva qualcos'altro. Però basta dirvi che questa è Amy Stewart,

0: anche questa mica male. Questa picchiava. Questa qui picchiava. Poi ho scoperto che quella cosa che aveva in testa non era di altri che la sua capigliatura con un elmetto un po' particolare, fatto a forma di otto, una cosa infinita, strana. Forse c'erano anche i capelli dentro, non lo so, una roba strana comunque. Attenzione alle prossime due, perché arriva Barry White e George McRae.
1: I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden Classic.
2: In sequenza continua.

0: I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden Classic.
1: The year 1974.
0: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

forse questa cosa qua che è il titolo, traduzione da Google, scuoti il bambino, Rock You Baby. Forse negli anni indietro, anni 70, anzi esattamente 1974, questa cosa qua si poteva magari anche fare. Adesso se tu prendi un bambino e lo scuoti, sono cavoli. Va bene, canzone più unica che rara e soprattutto grande successo, lui conosciuto in tutto il mondo proprio con questa canzone. Lui è un cantante di musica soul, è un grande cantante di musica disco, conosciuto in particolar modo per questa canzone che è stata, pensate un attimino, nel 1974 la canzone che è stata numero uno in America nella classifica R&B, in Australia, in Germania, in Svezia, in Olanda, in Belgio, Svezia c'è l'altra T,

0: Berlino, quindi non c'era. Era in Norvegia, era in Inghilterra, terza in Irlanda però. Mannaggia, questa è una pecca. Vabbè dai. Avete riconosciuto George McRae? Avete conosciuto questa bella canzone? Adesso io vi dico che ci fermiamo ancora un attimo, ma poi dopo torneremo alla grande. Se avete un buon orecchio, chi non avete ancora sentito in questa parte di trasmissione? Tra pochi secondi lo scoprirete, perché arriveranno ad aprire l'ultima parte del nostro Golden Classic.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi. Radio Punto, semplicemente ovunque. Stai ascoltando

0: L'arcobaleno. Segui il arcobaleno, non è male. Va bene, questo era il nome dell'album di questo personaggio che si chiama George Duke, grande amante della musica, dei sintetizzatori, quelle cose elettroniche un po' particolari. Lo abbiamo sentito con questa canzone che si intitolava Party Down, nel nostro appuntamento che va avanti. E ora ancora
1: Golden Classic.
0: Del Golden Classic? Ve li presento? Non è necessario. C'erano le Emotions però a cantare insieme a loro. Questa è Boogie Wonderland. Non vi dico nient'altro, dai. Buon ascolto di questa canzone.

Mannaggia che anno, 1979, anno di uscita di questo 45 giri che poi divenne anche un album molto bello con il gruppo degli Earth, Wind & Fire. Stavo dando un attimo un occhio all'anno 1979. È meglio che non vi dica che cosa era successo in quell'anno, perché mamma mia, una notizia bella non l'ho trovata di quella che stavo per leggervi, e allora ho detto meglio lasciare, evitiamo di andare a pensare a cose che sono successe tanto tempo fa e che magari non ci hanno lasciato un bel ricordo. Però era bello ricordare quell'anno magari su cose interessanti, magari in un altro lo faremo, in un altro Golden Classic. Parleremo del 79 cercando proprio di spulciare nelle notizie che ci sono cose interessanti, ma non quelle che volevo dire. Beh, se non altro, a dicembre del 1979 viene rilasciato

0: Mi piacerebbe farvela sentire ancora per i prossimi minuti, anzi il prossimo minuto, ma per motivi di tempo dobbiamo tagliarla. Ma grazie ai Rolling Stones, Undercover, album uscito nel 1983. Facevano la gara Undercover All The Night e Too Much Blood per essere le canzoni più trasmesse alla radio. Io oggi ho voluto presentarvi questa qui perché aveva un bel tiro, una bella canzone, una di quelle che ci sta nel nostro Golden Classic, dove stiamo, come ho già detto in altre occasioni, passando dalla musica più funky, soul, a dei pezzi rock indimenticabili, ma che in questo caso però ritornano sulla versione della più grande cantante dance del mondo. Io la considero tale. Si chiama Donna Summer. Sì, anche perché quando si ascolta questo genere musicale, beh, non c'è niente di male, no?
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.
0: Anzi, canzoni del genere fanno proprio bene allo spirito. E io su questo spirito posso dirvi sinceramente che il Golden Classic è terminato. Ci sentiamo ad un prossimo. Se volete, la radio è sempre questa qui. Mi raccomando, non esitate a venire a trovarci, va bene? Dai, vi lascio in questa grande mano, in questa grande voce, quella di Donna Summer, che canta I Remember Yesterday.

0: punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Spot.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
3: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: Spot.
4: Sono le 16 e 10 minuti.
5: Trump attacca tutto campo dall'Iran alla Groenlandia, molto deluso dalla NATO. Trump attacca tutto campo dall'Iran alla Groenlandia, molto deluso della NATO. Raid russi su Kiev e varie città ucraine, almeno 4 morti. Truffa ed evasione fiscale ai domiciliari. Mario Adinolfi, tra pochissimo dopo una pausa, restate qui con noi.
6: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
5: Mercoledì 8 luglio, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Dal vertice NATO di Ankara, Donald Trump attacca di nuovo l'Iran definendolo malato e bugiardo e dopo i bombardamenti americani di questa notte conferma che il cessate il fuoco è finito. Poi davanti al segretario generale Rutte sposta ancora la sua offensiva a tutto campo, dalla Groenlandia alla NATO, dalla Spagna all'Italia. La Groenlandia è un grande problema, sono molto arrabbiato con la NATO, abbiamo speso più di 1.000 miliardi in 10 anni per difendere i paesi della Russia e in cambio siamo stati trattati ingiustamente. La Spagna è un pessimo alleato ancora. Trump, un caso senza speranze, i rapporti commerciali sono finiti, ci sono anche un altro paio di mesi, ma la Spagna, concluso Trump, è particolarmente ostile. Infine, la frecciatina sull'Italia, ha fatto molto male nella decisione sulle sue basi. E mentre la NATO è riunita ad Ankara, dove il presidente ucraino Zelensky ha incontrato questa mattina la premier Giorgia Meloni, la Russia ha preso di mira tra la notte e la mattina l'Ucraina, colpendo obiettivi civili e facendo almeno 4 morti. L'ultimo raid a Kherson, dove per 2 volte droni russi hanno colpito un'auto e un minibus, uccidendo una donna e facendo 9 feriti. Il raid a Kiev con missili balistici ha causato la morte di una donna ritrovata sotto le macerie di un palazzo, mentre un attacco missilistico ha colpito un edificio residenziale di 5 piani. Il bilancio delle vittime a Kharkiv è per ora di 2 morti. Torniamo in Medio Oriente. Un attacco israeliano contro un veicolo nella parte meridionale di Gaza City ha causato la morte di 4 persone, tra cui un funzionario egiziano, ha detto alle organizzazioni umanitarie, e 2 bambini. Nell'attacco sono stati uccisi 2 uomini che si trovavano a bordo del veicolo, uno dei quali era membro del comitato egiziano di soccorso nella striscia di Gaza, che fornisce aiuti umanitari nella striscia. Secondo fonti mediche dell'ospedale, Raid ha ucciso anche 2 bambini di 8 e 10 anni che giocavano nella zona. La cronaca, truffa ed evasione fiscale sono i reati contestati al leader del popolo della famiglia Mario Adinolfi. Da questa mattina gli arresti domiciliari su richiesta della procura di Roma. Oggetto delle indagini è la cosiddetta scommessa collettiva, un circuito di raccolta fondi da privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. L'indagato contestata anche l'evasione fiscale. Sarebbero stati evasi 400.000 euro. In chiusura ai mondiali di calcio, l'Argentina riesce a raddrizzare il match contro l'Egitto rimontando di 2 gol, vincendo per 3-2 e qualificandosi ai quarti. Gli egiziani sono andati sul 2-0 con Ibrahim e Zico, ma nel finale Romero e Messi, che aveva sbagliato il rigore del possibile 1-1, hanno trovato il pareggio e Fernandez ha segnato la vittoria. La partita tra Svizzera e Colombia, vinta 4-3 dopo i rigori, finisce a reti inviolate. Terminano gli ottavi di finale, gol decisivo dal dischetto di Vargas. Oggi prima pausa, domani si aprono i quarti alle 22 ore italiana, Francia-Marocco. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Quello che noi facciamo è solo una goccia nell'oceano, ma se non lo facessimo, l'oceano avrebbe una goccia in meno. Madre Teresa.
1: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Gli Spandau Ballet sono una delle band più famose del panorama Britpop degli anni Ottanta. Il nome del gruppo deriva dal termine ballet e si riferiva agli spasmi dei criminali di guerra nazisti mentre danzavano al capo della corda, quando venivano impiccati a Norimberga, 380 km a sud dalla prigione di Spandau.

0: then we will then have some sweet pillow talk and bombastic. Tell me fantastic. Nothing on the box, it says I'm Mr. Rowe.
1: In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Linda Hunt è un nome che magari non dice molto a tutti, ma è una di quelle attrici che davvero troviamo in tantissimi film e serie TV ed è riconoscibilissima. La cosa però davvero straordinaria nella carriera di Linda è che è l'unica attrice della storia ad aver vinto il premio Oscar come miglior attrice non protagonista nei panni di un uomo. Il fotoreporter Billy nel film Un anno vissuto pericolosamente, che rappresenta tra l'altro il suo debutto cinematografico.

0: Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
1: 11 luglio 1982, l'Italia è campione del mondo. Il presidente Sandro Pertini fa il tifo in tribuna e gioca poi a scopone scientifico in coppia con Zoff contro Causio e Berzot durante il viaggio di ritorno in Italia con la Coppa in primo piano.

0: Hot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, secche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
4: Sono le 17 e 2 minuti.
5: Trump attacca tutto campo dall'Iran alla Groenlandia, molto deluso dalla NATO. Raid russi su Kiev e varie città ucraine, almeno 4 morti. Truffa ed evasione fiscale ai domiciliari, Mario Adinolfi. Questo ma anche i mondiali di calcio tra pochissimo dopo una pausa, non andate via.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Buon pomeriggio dalla redazione, mercoledì 8 luglio, al microfono Giuliano Ferrigno, ancora esteri in primo piano. Dal vertice NATO di Ankara, Donald Trump attacca di nuovo l'Iran definendolo malato e bugiardo e dopo i bombardamenti americani di questa notte conferma che il cessate il fuoco è finito. Poi davanti al segretario generale Rutte sposta ancora la sua offensiva a tutto campo, dalla Groenlandia alla NATO, dalla Spagna all'Italia. La Groenlandia è un grande problema, sono molto arrabbiato con la NATO, abbiamo speso più di 1.000 miliardi in 10 anni per difendere i paesi della Russia e in cambio siamo stati trattati ingiustamente. La Spagna è un pessimo alleato ancora Trump, un caso senza speranze, i rapporti commerciali sono finiti, ci sono anche un altro paio di mesi, ma la Spagna ha concluso Trump, è particolarmente ostile. Infine la frecciatina sull'Italia, ha fatto molto male nella decisione sulle sue basi. E mentre la NATO è riunita ad Ankara, dove il presidente ucraino Zelensky ha incontrato questa mattina la premier Giorgia Meloni, la Russia ha preso di mira tra la notte e la mattina l'Ucraina, colpendo obiettivi civili e facendo almeno 4 morti. L'ultimo raid a Kherson, dove per 2 volte droni russi hanno colpito un'auto e un minibus, uccidendo una donna e facendo 9 feriti. Il raid a Kiev con missili balistici ha causato la morte di una donna ritrovata sotto le macerie di un palazzo, mentre un attacco missilistico ha colpito un edificio residenziale di 5 piani. Il bilancio delle vittime a Kharkiv è per ora di 2 morti. Torniamo in Medio Oriente. Un attacco israeliano contro un veicolo nella parte meridionale di Gaza City ha causato la morte di 4 persone, tra cui un funzionario egiziano addetto alle organizzazioni umanitarie e 2 bambini. Nell'attacco sono stati uccisi 2 uomini che si trovavano a bordo del veicolo, uno dei quali era membro del comitato egiziano di soccorso nella striscia di Gaza, che fornisce aiuti umanitari nella striscia. Secondo fonti mediche dell'ospedale, Raid ha ucciso anche 2 bambini di 8 e 10 anni che giocavano nella zona. La cronaca truffa ed evasione fiscale sono i reati contestati al leader del popolo della famiglia Mario Dinolfi. Da questa mattina gli arresti domiciliari su richiesta della Procura di Roma. Oggetto delle indagini è la cosiddetta scommessa collettiva, un circuito di raccolta fondi da privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. L'indagato contestata anche l'evasione fiscale. Sarebbero stati evasi 400.000 euro. In chiusura ai mondiali di calcio, l'Argentina riesce a raddrizzare il match contro l'Egitto, rimontando di 2 gol, vincendo per 3-2 e qualificandosi ai quarti. Gli egiziani sono andati sul 2-0 con Ibrahim e Zico, ma nel finale Romero e Messi, che aveva sbagliato il rigore del possibile 1-1, hanno trovato il pareggio e Fernandez ha siglato la vittoria. La partita tra Svizzera e Colombia, vinta 4-3 dopo i rigori, finisce a reti inviolate. Terminano gli ottavi di finale, gol decisivo dal dischetto di Vargas. Oggi prima pausa, domani si aprono i quarti alle 22 ore italiana, Francia-Marocco. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
7: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
8: Ben ritrovati. Sulla 7 Milano-Genova ci sono code a causa dell'incendio di un veicolo tra il raccordo Bereguardo-Pavia e Gropello-Cairoli in direzione di Genova. Traffico intenso sulla 4 Milano-Venezia, code a tratti tra Brescia-Est ed Esenzano in direzione di Venezia. Sempre sulla 4 nell'area milanese, code anche qui per traffico tra Cormano e Milano-Est verso Venezia e in carreggiata opposta tra Milano-Est e Sesto San Giovanni. Trafficate la Milano-Meda e la Milano-Lecco in uscita dalla città e le tangenziali. Maggiori difficoltà sulla ovest, dove per un incidente si sta in fila tra l'Autosole e Pavia Opera in direzione Laghi. Lavori questa notte sulla 9 Milano Chiasso tra le 22 e le 5, chiusura dell'autostrada tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. Lavori anche sulla 8 Milano Varese tra le 21 e le 5, chiusura del tratto Solbiate Arno Gallarate in direzione di Milano. Altra interruzione sulla 4 Milano Venezia, con orario compreso tra la mezzanotte e le 5, chiusura dell'autostrada tra Brescia Ovest e Ospitaletto in direzione di Milano. Sempre tra la mezzanotte e le 5, chiusura anche del tratto Ospitaletto-Castegnato, in questo caso verso Venezia. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
7: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
9: Con noi di Radio Punto sei immediatamente catapultato al centro della musica.
10: Al centro esatto della musica, musica, musica, musica, musica.
9: Su Radio Punto c'è Al centro della musica con Angelo Moscara.
11: Bene amici, mercoledì 8 di luglio 2026, il tempo passa veloce anche in questa estate caliente. Hanno detto che le temperature andranno ad aumentare un'altra volta, ci hanno dato un po' di tregua, ma riprendono a salire un'altra volta. Vabbè, portiamo pazienza, portiamo avanti il tutto con i condizionatori e con i ventilatori. Pensate che in Europa sembra strano, ma si usa di più il ventilatore che il condizionatore. E sembra strano perché oramai tutti quanti in casa, in ufficio, dappertutto abbiamo il condizionatore. Bene amici, allora abbiamo 60 minuti insieme. Io sono Angelo Moscara, la trasmissione è Al centro della musica. Partiamo con i Backstreet Boys, il brano si chiama Bottle Up.

dare il via al programma di quest'oggi della trasmissione al Centro della Musica con Angelo Moscara. Appunto, avevamo i Beastie Boys con il brano Battle Up. L'abbiamo ascoltati qua in questo mercoledì 8 luglio 2026 qui da Radio Punto. L'8 luglio è il compleanno dell'attore Kevin Bacon e anche di Donatella Rettore. L'8 luglio 1996 in Gran Bretagna esce Wannabe, il primo singolo estratto da Spice, album di debutto delle Spice Girl, band tutta al femminile diventata simbolo della seconda metà degli anni 90 e della musica pop. La band era composta da Jerry Halliway, Melin C, Victoria Adams, Melin B e Emma Button, un fenomeno internazionale, la risposta femminile alle boy band, tête-tête su tutti. Fu l'inizio di un successo incredibile nel tempo, sono poi molti i brani rimasti nella storia delle Spice.

Primo appuntamento con Radio.Classic. Era lui, era Alan Sorrenti, il suo brano più famoso, quello che ancora oggi lo ascoltiamo sempre molto volentieri. L'abbiamo riascoltato appunto come Radio.Classic, Figli delle Stelle, ascoltato qui da Radio Punto in FM 88 15 89 10 88 8. Si può sentire Radio Punto anche in suono digitale in tutta la Lombardia, si può ascoltare anche in parte del Piemonte e in parte dell'Emilia Romagna. Bisogna avere un apparecchio DAB o uno stereo DAB o un autoradio DAB. Dopodiché potete vederci anche in televisione, basta avere una Smart TV collegata ad internet, andare nel sito di Radio Punto, collegarvi con Radio Punto TV e lì ci vedete, sentirete le nostre voci, la nostra musica e vedrete i nostri colori. Lo potete fare anche col vostro smartphone, lo potete fare anche col vostro computer andando sul sito radiopunto.it. Potete andare anche sul canale 833 del vostro televisore, 379 100 26 45, il numero di WhatsApp. Noi intanto ci ascoltiamo i Culto Club.

0: l'ultimo lavoro di Tommaso Paradiso che ci siamo ascoltati qui a Radio Punto. Pensate che il nome Coca-Cola deriva dagli ingredienti originari: fogli di coca e noci di cola. La ricetta è cambiata nel tempo e la cocaina è stata rimossa all'inizio del XX secolo. La ricetta completa è uno dei segreti commerciali più famosi al mondo ed è gelosamente custodita in una cassaforte ad Atlanta, dove praticamente è stata inventata. Molti pensano che la Coca-Cola abbia inventato il moderno Babbo Natale vestito di rosso. In realtà il personaggio esisteva già, ma le campagne pubblicitarie delle aziende degli anni 30 contribuirono a rendere popolare l'immagine attuale di Babbo Natale. Ogni giorno vengono consumate oltre 2 miliardi di bevande di Coca-Cola, 2 miliardi di bevande in tutto il mondo. Pensate quanta Coca-Cola beviamo. È arrivato il momento del traffico, mi raccomando, prudenza sulle strade.
1: Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben ritrovati. Sulla 7 Milano-Genova ci sono code a causa dell'incendio di un veicolo tra il raccordo Bereguardo-Pavia e Groppello-Cairoli in direzione di Genova. Traffico intenso sulla 4 Milano-Venezia, code a tratti tra Brescia-Est e Desenzano in direzione di Venezia. Sempre sulla 4 nell'area milanese, code anche qui per traffico tra Cormano e Milano-Est verso Venezia e in carreggiata opposta tra Milano-Est e Sesto San Giovanni. Trafficate la Milano-Meda e la Milano-Lecco in uscita dalla città e le tangenziali. Maggiori difficoltà sulla Ovest, dove per un incidente si sta in fila tra l'Autosole e Pavia Opera in direzione Laghi. Lavori questa notte sulla 9 Milano Chiasso tra le 22 e le 5, chiusura dell'autostrada tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. Lavori anche sulla 8 Milano Varese tra le 21 e le 5, chiusura del tratto Solbiate Arno Gallarate in direzione di Milano. Altra interruzione sulla 4 Milano Venezia, con orario compreso tra la mezzanotte e le 5, chiusura dell'autostrada tra Brescia Ovest e Ospitaletto in direzione di Milano. Sempre tra la mezzanotte e le 5, chiusura anche del tratto Ospitaletto-Castegnato, in questo caso verso Venezia. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Si chiama Urgent, il brano che abbiamo ascoltato per quanto riguarda il gruppo dei Foreigner in questo mercoledì 8 luglio 2026. Fa molto caldo, e in questi giorni molti di noi sono spinti a fare una doccia fredda rigenerante. Nonostante un sollievo immediato, l'acqua troppo fredda provoca una vasocostrizione che trattiene il calore all'interno del corpo. Il risultato, confermato dagli esperti, è che dopo pochi minuti tornerai a sudare ancor più di prima. L'alternativa migliore comunque è l'acqua tiepida, la quale favorisce la termoregolazione naturale senza sottoporre l'organismo a sbalzi termici aggressivi. Le temperature consigliate si attestano intorno ai 35-37 gradi centigradi. Perciò non ci facciamo quelle docce gelate, perché pensiamo: ah, adesso sto meglio, quando esco mi sento più fresco per poco tempo, perché poi ributtiamo fuori tutto quanto. È il momento del punto classic, lo ascoltiamo insieme.

Daido, il brano si chiama Hearing Me, grande successo degli anni 90. Parliamo di cinema e parliamo di George Clooney, che alla mostra del cinema di Venezia 2026 al Lido dal 2 al 12 di settembre riceverà il Leone d'Oro alla carriera. Clooney ha già vinto 2 Oscar come miglior attore non protagonista per Siriana nel 2006 e come produttore del miglior film nel 2013 per Argo. È arrivato il momento di ascoltarci però il disco Estate. Lo ascoltiamo insieme.

0: Disco estate per i Roxy Music, un brano bellissimo, portava il titolo di More Than This, l'abbiamo ascoltato. Ricordo molto bene che proprio nell'estate degli anni 80, se non sbaglio era l'81 o 82, forse 82, lavoravo in una radio e arrivò questo disco bellissimo dei Roxy Music e io non persi tempo a mandarlo in onda e lo ascoltavo molto frequentemente, talmente tanto che poi mi comprai anche 45 giri di questo disco dei Roxy Music, molto molto bello. Lo abbiamo riscoltato quest'oggi come disco estate e proprio col disco estate io vi saluto e vi do appuntamento naturalmente a domani, che è giovedì. Io però vi lascio in buone mani, vi lascio nelle mani di Lilia con la sua trasmissione Slow Time, sempre qui da Radio Punto. Ciao ciao da Angelo Moscara, rimanete al centro della musica.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione.

0: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: Spot.
3: Sono le 18 e 2 minuti.
4: Trump attacca tutto campo dall'Iran alla Groenlandia, molto deluso dalla NATO. Trump attacca tutto campo dall'Iran alla Groenlandia, molto deluso della NATO. Raid russi su Kiev e varie città ucraine, almeno 4 morti. Truffa ed evasione fiscale ai domiciliari. Mario Adinolfi, tra pochissimo dopo una pausa, restate qui con noi.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
4: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione, studio Giuliano Ferrigno, la pagina dedicata agli esteri in apertura. Dal vertice NATO di Ankara, Donald Trump attacca di nuovo l'Iran definendolo malato e bugiardo. Dopo i bombardamenti americani di questa notte conferma che il cessate il fuoco è finito. Poi davanti al segretario generale Rutte sposta ancora la sua offensiva a tutto campo, dalla Groenlandia alla NATO, dalla Spagna all'Italia. La Groenlandia è un grande problema, sono molto arrabbiato con la NATO, abbiamo speso più di 1.000 miliardi in 10 anni per difendere i paesi della Russia e in cambio siamo stati trattati ingiustamente. La Spagna è un pessimo alleato ancora, Trump, un caso senza speranze, i rapporti commerciali sono finiti, ci sono anche un altro paio di mesi, ma la Spagna, ha concluso Trump, è particolarmente ostile. Infine la frecciatina sull'Italia, ha fatto molto male nella decisione sulle sue basi. E mentre la NATO è riunita ad Ankara, dove il presidente ucraino Zelensky ha incontrato questa mattina la premier Giorgia Meloni, la Russia ha preso di mira tra la notte e la mattina l'Ucraina, colpendo obiettivi civili e facendo almeno 4 morti. L'ultimo raid a Kherson, dove per 2 volte droni russi hanno colpito un'auto e un minibus, uccidendo una donna e facendo 9 feriti. Il raid a Kiev con missili balistici ha causato la morte di una donna ritrovata sotto le macerie di un palazzo, mentre un attacco missilistico ha colpito un edificio residenziale di 5 piani. Il bilancio delle vittime a Kharkiv è per ora di 2 morti. Torniamo in Medio Oriente. Un attacco israeliano contro un veicolo nella parte meridionale di Gaza City ha causato la morte di 4 persone, tra cui un funzionario egiziano addetto alle organizzazioni umanitarie e 2 bambini. Nell'attacco sono stati uccisi 2 uomini che si trovavano a bordo del veicolo, uno dei quali era membro del comitato egiziano di soccorso nella striscia di Gaza, che fornisce aiuti umanitari nella striscia. Secondo fonti mediche dell'ospedale, il raid ha ucciso anche 2 bambini di 8 e 10 anni che giocavano nella zona. La cronaca, truffa ed evasione fiscale sono i reati contestati al leader del popolo della famiglia Mario Adinolfi. Da questa mattina gli arresti domiciliari su richiesta della procura di Roma. Oggetto delle indagini è la cosiddetta scommessa collettiva, un circuito di raccolta fondi da privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. L'indagato contestata anche l'evasione fiscale. Sarebbero stati evasi 400.000 euro. In chiusura ai mondiali di calcio, l'Argentina riesce a raddrizzare il match contro l'Egitto, rimontando di 2 gol, vincendo per 3-2 e qualificandosi ai quarti. Gli egiziani sono andati sul 2-0 con Ibrahim e Zico, ma nel finale Romero e Messi, che aveva sbagliato il rigore del possibile 1-1, hanno trovato il pareggio e Fernandez ha assicurato la vittoria. La partita tra Svizzera e Colombia, vinta 4-3, dopo i rigori finisce a reti inviolate. Terminano gli ottavi di finale, gol decisivo dal dischetto di Vargas. Oggi prima pausa, domani si aprono i quarti alle 22 ore italiana, Francia-Marocco. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
3: radio. Semplicemente ovunque.
6: Ora è il momento di prenderti più tempo per te stesso. Rallenta e goditi Slow Time su Radio Punto con Lilia.
7: Buonasera, buonasera a tutti, siamo su Radio Punto, semplicemente ovunque. Sono Lilia, questo è Slow Time, anche oggi, anche stasera vi saluto, vi accolgo con le braccia aperte nella nostra puntata di Slow Time. Saluto anche Angelo Mascara, fino ad ora è stato con noi. Ciao Angelo, con la sua al centro della musica. Invece noi qui ci divertiremo anche noi, perché la musica è quella cosa, quel componente che lega tutto, lega la nostra puntata che non si ferma mai, per cui ci sarà da divertirsi e da godere dei bei brani degli anni 70, 80, 90, tutte le epoche, praticamente solo i grandi successi italiani e internazionali, anche brani attuali, insomma, da quello che avete già capito, la musica ci sarà tanta, solo quella bella di altissima qualità. Ci saranno anche due appuntamenti con Radio Punto Classic e ci saranno due argomenti che vi sveleremo, ma non adesso, tra qualche istante. Per cui ci sono tutti gli ingredienti per la nostra felicità anche stasera, e allora direi che possiamo iniziare subito con il nostro primo brano. Lui è Bruno Mars, il brano si intitola All My Soul. Buon ascolto.

0: semplicemente ovunque.
1: Bruno Mars ci ha ricordato questo brano All My Soul, ci ha regalato un'emozione non da poco, ma la domanda è: come state ragazzi? Tutto bene? A quest'ora siete già a casa o state tornando dal lavoro probabilmente? Oppure dovete ancora lavorare? Qualsiasi cosa che facciate, siate sicuri che vi faremo sempre compagnia. A proposito di lavoro, ci avete mai fatto caso che siete più produttivi al mattino o nel pomeriggio? O magari più verso la sera? Vi faccio questa domanda perché ognuno di noi è diverso, giustamente. Tante cose dipendono dal nostro carattere, anche appunto dal fatto se siamo gufi o allodole, così si dice. Ma poi ci sono anche delle classifiche che ci danno un quadro generale di una situazione, di un paese ad esempio. C'è una, in particolare, una classifica che ci fa scoprire come sono in generale gli italiani, gufi o allodole. Tra poco la vediamo insieme, cari amici.

Il primo appuntamento con Radio.Classica è andato molto bene, perché abbiamo ascoltato Ashford and Simpson e loro Find the Cure. Fa fare sempre dei viaggi bellissimi nel passato, negli anni 70, questo appuntamento, e che torna anche ogni mezz'ora. La cosa bella è questa. Allora parliamo di nostre differenze, amici, perché siamo tutti diversi, abbiamo dei caratteri diversi. È il mondo bello perché è vario, così si dice, ed è la verità assoluta. Se dobbiamo parlare della produttività, ad esempio, siamo tutti diversi anche lì, e c'è chi si sente più produttivo al mattino presto e chi dopo pranzo in poi. Ci sono tanti fattori che influiscono su questo: l'età, il tipo di lavoro che abbiamo, le nostre origini, di dove siamo sostanzialmente. Così, per darvi qualche esempio, le persone che sono all'inizio della carriera, quindi di solito i giovani, sono più produttivi nel pomeriggio e alla sera, e invece i dirigenti al mattino presto, e di solito non sono proprio giovanissimi. Tanto dipende anche dal settore professionale. Quelli che lavorano nel settore creativo si sentono più energici e pronti a produrre nella seconda parte della giornata. Stiamo parlando del settore dell'arte, l'istruzione, la scrittura, l'intrattenimento, ma anche la consulenza e il settore dei servizi. Però i ricercatori ci presentano un quadro generale della situazione in tutto il paese, in Italia, e a quanto pare gli italiani sono più produttivi al mattino, genericamente parlando. Scopriamo questa classifica degli orari in cui siamo più produttive. Quindi l'Italia è in cima, da quello che abbiamo scoperto, segue Danimarca e Svezia. Invece a Singapore, nelle Filippine e in Brasile le persone rendono di più nella seconda parte della giornata. Quindi, generalmente parlando, considerando tutti i paesi del mondo, le persone risultano più produttive al mattino che alla sera. E voi, cari ascoltatori? Disco.

0: Abbiamo ascoltato questo brano degli anni 80, siamo volati indietro nel tempo di un po' di anni fa, e sono loro, sono Kool & The Gang, Let's Go Dancing, fa parte del loro album As One, questo bellissimo brano davvero, sempre qui su Radio Punto, questa musica è sempre presente. E comunque sappiamo benissimo che siamo tutti diversi, abbiamo già detto tante volte, ma la cosa sorprendente è che abbiamo scoperto che le persone sono più produttive al mattino in generale in tutti i paesi. Poi abbiamo preso anche l'esempio dell'Italia e quello che abbiamo scoperto è che sempre al mattino gli italiani sono più produttivi sempre al mattino, chissà perché, perché forse beviamo tanto caffè. Chi beve caffè già riceve una carica veramente abbastanza enorme, come dire, una carica giusta per affrontare la giornata, così ci sentiamo produttivi. E poi dopo magari è importante non mangiare qualcosa di pesante a pranzo, perché sennò sapete benissimo cosa può succedere. Per cui rimaniamo belli carichi, perché ci aspetta ancora la seconda parte. Sono Lilia, Slow Time torna tra qualche istante, ora Infotraffico a Cielo Lombardia, a tra pochissimo.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Sulla 7 Milano-Genova code per l'incendio di un veicolo tra Binasco e Gropello Cairoli in direzione di Genova. Si transita su una sola corsia. Ed è intenso il traffico sulla 4 Milano-Venezia, code a tratti tra Peschiere e Desenzano in direzione di Milano. Sempre sulla 4 nell'area milanese, code anche qui per traffico tra Cormano e Milano Est verso Venezia e in carreggiata opposta tra Monza e Viale Certosa. Trafficate la Milano-Meda e la Milano-Lecco in uscita dalla città le tangenziali. Maggiori difficoltà sulla nord, dove per incidente ci sono code tra Monza Centro e Cinisello Balsamo in direzione della Milano Meda. Incidente anche sulla ovest in fila tra Corsico Gaggiano e la 7 Milano Genova in direzione di Bologna. Lavori questa notte sulla 9 Milano Chiasso tra le 22 e le 5, chiusura dell'autostrada tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. Lavori anche sulla 8 Milano Varese tra le 21 e le 5, chiusura del tratto Solbiate Arno Gallarate in direzione di Milano. Altra interruzione sulla 4 Milano Venezia, con orario compreso tra la mezzanotte e le 5, chiusura dell'autostrada tra Brescia Ovest e Ospitaletto in direzione di Milano. Sempre tra la mezzanotte e le 5, chiusura anche del tratto Ospitaletto-Castegnato, in questo caso verso Venezia. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Ascoltaci su radio, internet, televisione, Radio Punto, semplicemente ovunque.
4: Slow Time, dedicati più tempo in compagnia di Lilia.

è Mabel. Mabel ad aprire la nostra seconda parte con Good Luck. Amici, bentornati tutti, state ascoltando il Radio Punto, questo è Slow Time, sono Lilia. Abbiamo aperto appunto la nostra seconda parte, ci aspettano ancora tante cose carine, divertenti, vi sveleremo l'argomento di questa mezz'ora, ma tra qualche istante. Ora vi ricordo che se volete ascoltarci veramente in tutto il mondo, andate sul nostro sito radio.it, è facile e veloce, basta cliccare su una delle due iconcine che vi usciranno subito appena entrate nel sito, sono due opportunità. Se cliccate su quella a destra ci ascolterete in video, ci vedrete, e se cliccate su quella a sinistra ci ascolterete in audio. Amici miei, se volete ascoltarci anche sulle frequenze FM, ci siamo, cercateci su 89.1, 88.8 e 88.15, oppure in Da Plus, come sempre, in tutta Lombardia. Quindi, per continuare alla grande, alla grandissima, come promesso, torna l'appuntamento con Radio Punto Classic, e anche questa volta c'è una sorpresona non da poco. Adesso scoprirete. Buon ascolto.

promessa mantenuta. Abbiamo regalato una sorpresa veramente non da poco, un grandissimo brano della leggenda di John Lennon, Just Stand By Me. Siamo volati negli anni 70 come sempre con Radio Punto Classica. Ma la domanda è: qual è la vostra bevanda estiva preferita? So che tanti vanno matti per il tè freddo adesso, poi c'è chi preferisce la gassosa, le bevande con il gas che conosciamo tutti, chi invece opta sempre per l'acqua. Mio marito infatti considera l'acqua l'unica bevanda che riesce ad assetarci veramente in estate. Un po' è vero, forse c'ha ragione, perché quando abbiamo sete il nostro corpo effettivamente ha bisogno dell'acqua che ha perso in precedenza, e le altre bevande sono un po' troppo zuccherosi per poter soddisfare la nostra sete. Sarà così? E poi sono anche caloriche, quindi dobbiamo stare attenti. Ma poi c'è un'altra bevanda estiva famosa, amata da tanti di voi cari ascoltatori. Stiamo parlando di una bella birra. Ovviamente ultimamente si è notata una nuova tendenza in questo settore, tra poco ne parliamo.

perché è bel brano. Abbiamo ascoltato Sugar Ray e Fly, e siamo volati negli anni 90 per ricordare questa meraviglia sempre qui su Radio Punto. Ma stiamo parlando delle birre, ragazzi. A tanti di noi piace una bella birretta fresca in estate, ma come diciamo sempre, senza esagerare, mi raccomando. A parte le classiche birre famose, cresce la richiesta per le birre analcoliche adesso. Esistono ormai da un po' di tempo, lo sappiamo, ma dall'anno scorso è stato registrato un aumento del consumo di questo tipo di birre. E non parliamo solo della generazione Z, che già sapevamo che optavano di più verso le birre analcoliche, ma anche dei millennials, quindi di tutte le generazioni più o meno. Quindi sempre più persone decidono di scegliere le birre non alcoliche, e anche quelle che sono state prodotte seguendo certe regole per salvaguardare l'ambiente. Questo è importante. Le birre analcoliche e green allora sempre più famose. Che ne dite? È una bella tendenza? Beh, sicuramente sì, se parliamo del rispetto verso l'ambiente è una cosa molto positiva. E anche per quanto riguarda la scelta delle birre non alcoliche, perché purtroppo ci sono state tante situazioni spiacevoli che sono successe proprio per colpa dell'alcol. Ora la birra sta diventando sempre più una bevanda di qualità. Ci sono sempre più birre particolari e ricercate rispetto a prima. Certo, le birre ricercate costano di più di quelle più commerciali, diciamo, ma per fortuna c'è una scelta molto vasta ormai ai supermercati di oggi, così ognuno può scegliere ciò che gli piace.

0: passato che abbiamo fatto nel 2001 per ascoltare questo brano leggendario di Manu Chao, Me Gustas Tu. Abbiamo anche ascoltato un po' di tempo fa un bellissimo remake, una bellissima versione che se conoscete molto bene anche voi, però sì, l'originale non si può battere, l'originale è sempre sempre più bello, però non è male neanche l'ultima versione, vi devo dire. Allora ragazzi, cosa abbiamo scoperto recentemente? Abbiamo scoperto questa bellissima tendenza che adesso le persone preferiscono sempre di più le birre analcoliche, optano più per su quelle invece di quelle classiche, perché è una tendenza, diciamo, bella, perché abbiamo scoperto che comunque preferiscono anche le birre green, che sono state prodotte seguendo certe regole per salvaguardare l'ambiente. Questa è una cosa molto importante ad oggigiorno. E anche se avete possibilità di prendere una birra analcolica, se preferite quella, anche meglio, perché comunque purtroppo ci sono stati dei casi un po' brutti quando le persone hanno esagerato e non sono successe delle cose carine, insomma. Quindi se ovviamente sapete non esagerare, vi limitate, allora va bene, va benissimo, perché comunque anche le birre classiche ormai ce ne sono di tanti tipi, soprattutto quelle artigianali sono molto gustose e davvero la scelta, c'è un imbarazzo di scelta ormai, quindi la cosa bella è questa, che ognuno può scegliere quello che piace di più. Importante come sempre non esagerare, se non parliamo delle birre analcoliche. Allora amici, su questa nota noi ci fermiamo purtroppo per stasera, perché la nostra puntata è arrivata alla fine. La voce che avete sentito è stata quella di Lilia. Vi auguro buon proseguimento di questa serata e noi ci sentiamo domani sempre qui su Radio Punto dalle ore 18. E allora buona serata, ciao ciao ciao.
1: In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: spot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
3: Sono le 19 e 2 minuti.
4: Trump attacca tutto campo dall'Iran alla Groenlandia, molto deluso dalla NATO. Trump attacca tutto campo dall'Iran alla Groenlandia, molto deluso della NATO. Raid russi su Kiev e varie città ucraine, almeno 4 morti. Truffa ed evasione fiscale domiciliari, Mario Adinolfi. Questo ma anche i mondiali di calcio tra pochissimo dopo una pausa, non andate via.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
4: Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno, notizie che arrivano dall'estero in apertura. Dal vertice NATO di Ankara, Donald Trump attacca di nuovo l'Iran definendolo malato e bugiardo e dopo i bombardamenti americani di questa notte conferma che il cessate il fuoco è finito. Poi davanti al segretario generale Rutte sposta ancora la sua offensiva a tutto campo, dalla Groenlandia alla NATO, dalla Spagna all'Italia. La Groenlandia è un grande problema, sono molto arrabbiato con la NATO, abbiamo speso più di 1.000 miliardi in 10 anni per difendere i paesi della Russia e in cambio siamo stati trattati ingiustamente. La Spagna è un pessimo alleato ancora, Trump, un caso senza speranze, i rapporti commerciali sono finiti, ci sono anche un altro paio di mesi, ma la Spagna, ha concluso Trump, è particolarmente ostile. Infine, la frecciatina sull'Italia. Ha fatto molto male nella decisione sulle sue basi. E mentre la NATO è riunita ad Ankara, dove il presidente ucraino Zelensky ha incontrato questa mattina la premier Giorgia Meloni, la Russia ha preso di mira tra la notte e la mattina l'Ucraina, colpendo obiettivi civili e facendo almeno 4 morti. L'ultimo raid a Kherson, dove per 2 volte droni russi hanno colpito un'auto e un minibus, uccidendo una donna e facendo 9 feriti. Il raid a Kiev con missili balistici ha causato la morte di una donna ritrovata sotto le macerie di un palazzo, mentre un attacco missilistico ha colpito un edificio residenziale di 5 piani. Il bilancio delle vittime a Kharkiv è per ora di 2 morti. Torniamo in Medio Oriente. Un attacco israeliano contro un veicolo nella parte meridionale di Gaza City ha causato la morte di 4 persone, tra cui un funzionario egiziano addetto alle organizzazioni umanitarie e 2 bambini. Nell'attacco sono stati uccisi 2 uomini che si trovavano a bordo del veicolo, uno dei quali era membro del comitato egiziano di soccorso nella striscia di Gaza, che fornisce aiuti umanitari nella striscia. Secondo fonti mediche dell'ospedale, Raid ha ucciso anche 2 bambini di 8 e 10 anni che giocavano nella zona. La cronaca, truffa ed evasione fiscale sono i reati contestati al leader del popolo della famiglia Mario Adinolfi. Da questa mattina gli arresti domiciliari su richiesta della procura di Roma. Oggetto delle indagini è la cosiddetta scommessa collettiva, un circuito di raccolta fondi da privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. L'indagato contestata anche l'evasione fiscale. Sarebbero stati evasi 400.000 euro. In chiusura ai mondiali di calcio, l'Argentina riesce a raddrizzare il match contro l'Egitto rimontando di 2 gol, vincendo per 3-2 e qualificandosi ai quarti. Gli egiziani sono andati sul 2-0 con Ibrahim e Zico, ma nel finale Romero e Messi, che aveva sbagliato il rigore del possibile 1-1, hanno trovato il pareggio e Fernandez ha siglato la vittoria. La partita tra Svizzera e Colombia, vinta 4-3 dopo i rigori, finisce a reti inviolate. Terminano gli ottavi di finale, gol decisivo dal dischetto di Vargas. Oggi prima pausa, domani si aprono i quarti alle 22 ore italiana, Francia-Marocco. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Bentrovati. Sulla 8 Milano Varese code per incidente tra la tangenziale ovest di Milano e l'Ainate in direzione di Varese. Sulla 4 nell'area milanese code per traffico tra Pero e Milano Est verso Venezia e in carreggiata opposta tra la tangenziale est e viale Certosa. Traficate la Milano Meda e la Milano Lecco in uscita dalla città e le tangenziali. Maggiori difficoltà sulla ovest dove dopo un incidente da poco risolto permangono code a tratti tra Settimo Milanese e il bivio con la 7 Milano Genova in direzione di Bologna. Lavori questa notte sulla 9 Milano-Chiasso tra le 22 e le 5, chiusura dell'autostrada tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. Lavori anche sulla 8 Milano-Varese tra le 21 e le 5, chiusura del tratto Solbiate Arno-Gallarate in direzione di Milano. Altra interruzione sulla 4 Milano-Venezia, con orario compreso tra la mezzanotte e le 5, chiusura dell'autostrada tra Brescia Ovest e Ospitaletto in direzione di Milano. Sempre tra la mezzanotte e le 5, chiusura anche del tratto Ospitaletto Castegnato, in questo caso verso Venezia. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: In tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Studia il passato se vuoi prevedere il futuro. Confucio.
1: In tutto il mondo.
2: In tutto il mondo.
3: In tutto il mondo.
4: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Previsioni del tempo di domani, a cura di Trebimeteo.
1: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebimeteo. Prosegue la fase stabile anticiclonica sull'Italia, con ancora una giornata di giovedì caratterizzata dal sole pressoché ovunque, qualche velatura di passaggio, qualche annuvolamento in più lungo la dorsale appenninica centro-meridionale. Potrà dar luogo a qualche breve e isolato temporale di calore al pomeriggio sulle vette montuose più elevate. Al nord, lieve rientro di correnti più umide orientali, dunque temperature in leggera diminuzione nelle massime, ma pur sempre elevate, intorno ai 35-36 gradi, così come anche al centro, valori in aumento anche al sud, dunque le temperature saranno sopra media pressoché su tutta Italia. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebimeteo.

0: mente ovunque.
1: Nel cuore della Zulia in Venezuela, il cielo notturno è attraversato da un fenomeno tanto straordinario quanto incessante, il fulmine eterno del Catatumbo. Ogni anno, per circa 300 notti, la notte si accende di lampi quasi continui, che durano fino a 10 ore, trasformando l'oscurità in una danza luminosa ripetuta con precisione sorprendente. Questo spettacolo notturno si manifesta nella foresta paludosa dove il fiume Catatumbo incontra il lago Maracaibo. Qui si crea il cocktail perfetto per i temporali. L'aria calda e umida del lago incontra correnti fredde provenienti dalle montagne circostanti, dando vita a nuvole temporalesche che scaricano fulmini a raffica. Il bagliore del Catatumbo ha affascinato navigatori, esploratori e scienziati per secoli, tanto da valergli il soprannome di Faro del Venezuela. È un meraviglioso esempio di come la natura, con la sua forza e armonia, riesca a creare uno spettacolo unico che sfida il silenzio della notte.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, sì.

0: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
1: Sono le 19 e 58 minuti.
2: Trump attacca tutto campo dall'Iran alla Groenlandia, molto deluso dalla NATO. Raid russi su Kiev e varie città ucraine, almeno 4 morti. Truffa ed evasione fiscale ai domiciliari. Mario Adinolfi, tra pochissimo dopo una pausa, restate qui con noi.
3: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
2: Buonasera dalla redazione, in studio Giuliano Ferrigno, essere in apertura di giornale. Dal vertice NATO di Ankara, Donald Trump attacca di nuovo l'Iran definendolo malato e bugiardo. Dopo i bombardamenti americani di questa notte conferma che il cessate il fuoco è finito. Poi davanti al segretario generale Rutte sposta ancora la sua offensiva a tutto campo, dalla Groenlandia alla NATO, dalla Spagna all'Italia. La Groenlandia è un grande problema, sono molto arrabbiato con la NATO, abbiamo speso più di 1.000 miliardi in 10 anni per difendere i paesi della Russia e in cambio siamo stati trattati ingiustamente. La Spagna è un pessimo alleato ancora, Trump. Un caso senza speranze, i rapporti commerciali sono finiti, ci sono anche un altro paio di mesi, ma la Spagna, ha concluso Trump, è particolarmente ostile. Infine, la frecciatina sull'Italia ha fatto molto male nella decisione sulle sue basi. E mentre la NATO è riunita ad Ankara, dove il presidente ucraino Zelensky ha incontrato questa mattina la premier Giorgia Meloni, la Russia ha preso di mira tra la notte e la mattina l'Ucraina, colpendo obiettivi civili e facendo almeno 4 morti. L'ultimo raid a Kherson, dove per 2 volte droni russi hanno colpito un'auto e un minibus, uccidendo una donna e facendo 9 feriti. Il raid a Kiev con missili balistici ha causato la morte di una donna ritrovata sotto le macerie di un palazzo, mentre un attacco missilistico ha colpito un edificio residenziale di 5 piani. Il bilancio delle vittime a Kharkiv è per ora di 2 morti. Torniamo in Medio Oriente. Un attacco israeliano contro un veicolo nella parte meridionale di Gaza City ha causato la morte di 4 persone, tra cui un funzionario egiziano, addetto alle organizzazioni umanitarie, e 2 bambini. Nell'attacco sono stati uccisi 2 uomini che si trovavano a bordo del veicolo, uno dei quali era membro del comitato egiziano di soccorso nella striscia di Gaza, che fornisce aiuti umanitari nella striscia. Secondo fonti mediche dell'ospedale, il raid ha ucciso anche 2 bambini di 8 e 10 anni che giocavano nella zona. La cronaca truffa ed evasione fiscale sono reati contestati al leader del popolo della famiglia Mario Adinolfi. Da questa mattina gli arresti domiciliari, su richiesta della procura di Roma, oggetto delle indagini, la cosiddetta scommessa collettiva, un circuito di raccolta fondi da privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. L'indagato contestata anche l'evasione fiscale, sarebbero stati evasi 400.000 euro. In chiusura ai mondiali di calcio, l'Argentina riesce a raddrizzare il match contro l'Egitto rimontando di 2 gol, vincendo per 3-2 e qualificandosi ai quarti. Gli egiziani sono andati sul 2-0 con Ibrahim e Zico, ma nel finale Romero e Messi, che aveva sbagliato il rigore del possibile 1-1, hanno trovato il pareggio e Fernandez ha siglato la vittoria. La partita tra Svizzera e Colombia, vinta 4-3 dopo i rigori, finisce a reti inviolate. Terminano gli ottavi di finale, gol decisivo dal dischetto di Vargas. Oggi prima pausa, domani si aprono i quarti alle 22 ore italiana, Francia-Marocco. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
4: Previsioni del tempo di domani, a cura di Trebi Meteo.
5: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Prosegue la fase stabile anticiclonica sull'Italia, con ancora una giornata di giovedì caratterizzata dal sole pressoché ovunque. Qualche velatura di passaggio, qualche annuvolamento in più lungo la dorsale appenninica centro-meridionale potrà dar luogo a qualche breve e isolato temporale di calore al pomeriggio sulle vette montuose più elevate. Al nord, lieve rientro di correnti più umide orientali, dunque temperature in leggera diminuzione nelle massime, ma pur sempre elevate, intorno ai 35-36 gradi, così come anche al centro, valori in aumento anche al sud, dunque le temperature saranno sopra media pressoché su tutta Italia. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
6: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
7: Bentrovati. Sulla Milano-Lecco code per un veicolo in panne all'altezza di Pescate in direzione di Milano. E resta intenso il traffico sulla 8 Milano-Varese con rallentamenti e code tra la tangenziale ovest di Milano e Origio Ovest in direzione di Varese. Code a tratti anche sul tratto urbano milanese della 4 tra la tangenziale est e Viale Certosa in direzione Torino. Lavori questa notte sulla 9 Milano-Chiasso tra le 22 e le 5, chiusura dell'autostrada tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. Lavori anche sulla 8 Milano-Varese tra le 21 e le 5, chiusura del tratto Solbiate Arno-Gallarate in direzione di Milano. Altra interruzione sulla 4 Milano-Venezia, con orario compreso tra la mezzanotte e le 5, chiusura dell'autostrada tra Brescia Ovest e Ospitaletto in direzione di Milano. Sempre tra la mezzanotte e le 5, chiusura anche del tratto Ospitaletto-Castegnato, in questo caso verso Venezia. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
6: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
8: Spot.
9: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
10: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
8: Spot.
10: Il cubo di Rubik venne ideato nel 1974 e divenne presto una moda. Si stima che nel periodo tra il 1980 e il 1983 vennero venduti circa 200 milioni di cubi di Rubik in tutto il mondo.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: L'istruzione è l'arma più potente del mondo che puoi utilizzare per cambiare il mondo. Nelson Mandela.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

David Bowie si occupava negli anni 90 anche di pittura. I suoi quadri vengono esposti in molti musei, soprattutto britannici e statunitensi. È stato anche fondatore di un'associazione che intende favorire la visibilità di opere di giovani artisti. Non è solo un cantante, ma anche un pittore, polistrumentista e attore. In tutto ciò, David Bowie era pure ambidestro.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Nicole Kidman nasce a Honolulu da genitori australiani. Hawaii e Australia, due luoghi che fanno venire subito in mente il sole e la tintarella. Ma, ironia della sorte, proprio due elementi l'attrice dice di avere sempre evitato accuratamente sin dalla più tenera età. La mia pelle, dichiara la Kidman, non scurisce e non mi sono mai abbronzata. Riapplico la protezione solare in continuazione, specialmente quando filmo scene all'aperto. Non solo al mare, ovviamente, ma anche a New York, dove ho girato varie volte. Utilizzo una crema solare protezione 100 e non mi sono mai scottata una volta.

0: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Il famoso colore giallo paglierino del Post-it deriva da una scelta accidentale, perché era il colore dei fogli gialli trovati per caso nei laboratori della 3M con cui Silver Spencer e Arthur Fry condussero i primi test negli uffici dell'azienda.

0: Sono le 20 e 55 minuti.
1: Trump attacca tutto campo dall'Iran alla Groenlandia, molto deluso dalla NATO. Raid russi su Kiev e varie città ucraine, almeno 4 morti. Truffa ed evasione fiscale ai domiciliari, Mario Adinolfi. Questo ma anche i mondiali di calcio tra pochissimo dopo una pausa, non andate via.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione, buonasera dalla redazione. Dal vertice NATO di Ankara, Donald Trump attacca di nuovo l'Iran definendolo malato e bugiardo e dopo i bombardamenti americani di questa notte conferma che il cessate il fuoco è finito. Poi davanti al segretario generale Rutte sposta ancora la sua offensiva a tutto campo, dalla Groenlandia alla NATO, dalla Spagna all'Italia. La Groenlandia è un grande problema, sono molto arrabbiato con la NATO, abbiamo speso più di 1.000 miliardi in 10 anni per difendere i paesi della Russia e in cambio siamo stati trattati ingiustamente. La Spagna è un pessimo alleato ancora Trump. Un caso senza speranze, i rapporti commerciali sono finiti, ci sono anche un altro paio di mesi, ma la Spagna, ha concluso Trump, è particolarmente ostile. Infine, la frecciatina sull'Italia, ha fatto molto male nella decisione sulle sue basi. E mentre la NATO è riunita ad Ankara, dove il presidente ucraino Zelensky ha incontrato questa mattina la premier Giorgia Meloni, la Russia ha preso di mira tra la notte e la mattina l'Ucraina, colpendo obiettivi civili e facendo almeno 4 morti. L'ultimo raid a Kherson, dove per 2 volte droni russi hanno colpito un'auto e un minibus, uccidendo una donna e facendo 9 feriti. Il raid a Kiev con missili balistici ha causato la morte di una donna ritrovata sotto le macerie di un palazzo, mentre un attacco missilistico ha colpito un edificio residenziale di 5 piani. Il bilancio delle vittime a Kharkiv è per ora di 2 morti. Torniamo in Medio Oriente, un attacco israeliano contro un veicolo nella parte meridionale di Gaza City ha causato la morte di 4 persone, tra cui un funzionario egiziano addetto alle organizzazioni umanitarie e 2 bambini. Nell'attacco sono stati uccisi 2 uomini che si trovavano a bordo del veicolo, uno dei quali era membro del comitato egiziano di soccorso nella striscia di Gaza, che fornisce aiuti umanitari nella striscia. Secondo fonti mediche dell'ospedale, Raid ha ucciso anche 2 bambini di 8 e 10 anni che giocavano nella zona. La cronaca, truffa ed evasione fiscale sono i reati contestati al leader del popolo della famiglia Mario Adinolfi. Da questa mattina gli arresti domiciliari su richiesta della Procura di Roma. Oggetto delle indagini è la cosiddetta scommessa collettiva, un circuito di raccolta fondi da privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. L'indagato contestata anche l'evasione fiscale. Sarebbero stati evasi 400.000 euro. In chiusura ai mondiali di calcio, l'Argentina riesce a raddrizzare il match contro l'Egitto, rimontando di 2 gol, vincendo per 3-2 e qualificandosi ai quarti. Gli egiziani sono andati sul 2-0 con Ibrahim e Zico, ma nel finale Romero e Messi, che aveva sbagliato il rigore del possibile 1-1, hanno trovato il pareggio e Fernandez ha segnato la vittoria. La partita tra Svizzera e Colombia, vinta 4-3 dopo i rigori, finisce a reti inviolate. Terminano gli ottavi di finale, gol decisivo dal dischetto di Vargas. Oggi prima pausa, domani si aprono i quarti alle 22 ora italiana, Francia-Marocco. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
3: Spot. FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
4: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
5: Spot!

Si direbbe che persino la luna si è affrettata stasera. Osservateli in alto a guardare questo spettacolo. Tornando a casa, troverete i bambini. Date loro una carezza e dite: «Questa è la carezza del Papa». Troverete forse qualche lacrima da asciugare. Abbiate per chi soffre una parola di conforto. Papa Giovanni XXIII.

Radio V. Nel silenzio del grembo materno, tra il secondo e il quarto mese di gravidanza, inizia la danza invisibile dei polpastrelli. Si formano solchi e creste che diventeranno impronte digitali. Il fattore gioco non è soltanto il patrimonio genetico, ma anche la posizione del dito, la pressione contro il sacco amniotico e la velocità di crescita. Microvariabili uniche che rendono ogni impronta irripetibile, anche tra gemelli identici. Questi disegni, solidificati prima della nascita, restano immutati per tutta la vita, a meno di traumi gravi. Ecco perché le impronte digitali sono così affascinanti. Un timbro biologico personale, una chiave d'identità sicura, quasi poetica, che ci accompagna ogni giorno. Oggi le usiamo per aprire i telefoni, accedere ai servizi bancari o identificarci, ma dietro questo gesto quotidiano si nasconde tutta la meraviglia di un mosaico unico, tracciato prima ancora che nascessimo.

0: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
1: Gli Swatch Store in tutto il mondo vendono milioni di pezzi e negli anni 80 se ne portano due o più orologi sul polso, si usano per fermare i capelli a coda di cavallo e si attaccano ai vestiti.

0: spot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
2: Sono le 22 e 4 minuti.

0: La vita è come il cubo di Rubik. Devi fare le mosse giuste per vincere, che si imparano solo fallendo ripetutamente. Gianluca Mancini.
1: Radio Punto, semplicemente ovunque.

L'esibizione di 13 minuti firmata da Madonna al Super Bowl nel 2012 è entrata nella storia. Si è trattato infatti dello spettacolo nell'intervallo della finale del campionato della National Football League più visto della storia, con 114 milioni di spettatori, anche più degli spettatori totali del match. In totale, la sua performance ha raggiunto 47 milioni di casi.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: aspettiamo senza avere paura domani.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Il 29 febbraio 1940 si fece la storia del cinema, e non solo. Hattie McDaniel fu la prima afroamericana a vincere un Oscar per l'interpretazione di Mami in Via col vento. Preferisco guadagnare $100 alla settimana interpretando una cameriera, piuttosto che $7 al giorno facendo la cameriera. La frase fu pronunciata da lei dopo che venne criticata dalla comunità afroamericana per aver rappresentato lo stereotipo della cameriera di colore.

0: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nella notte del 26 aprile del 1986 esplose il più avanzato dei quattro reattori della centrale nucleare di Chernobyl, a poco più di 100 km da Kiev, causando l'incidente nucleare più grave mai accaduto nella storia.

0: feel good.
1: Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti da idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot.
2: Sono le 23 e 2 minuti.
3: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music Selection by Roberto. Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music. Wonderful Music, solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music Selection by Roberto.

0: spot.
1: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
2: È mezzanotte e zero minuti.
3: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music Selection by Roberto.

0: spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot.
1: E 8 minuti.
2: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, nu jazz, bossa nova, down tempo, nu soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

I share with one master. He will free you for next hour.

spot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service da oltre